0: étoiles. Mais une mer, on n'en a qu'une.
1: La lune de Christophe Maé.
2: A Vreguenza Mora, sede in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
3: Dio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
4: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un figadello.
2: L'emissione è di tutti.
5: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
2: Sede in bidadi, a fa obera comuna, da Uloni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
6: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
2: D'idea vostra, per noi eguissimo.
1: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Catherine Viguier, un mercredi remuant.
8: Avec la lune au bélier, on aimerait aller vite, mais on est freiné avec Saturne.
9: Bélier, écoutez bien, Saturne chez vous ralentit tout, mais vous repartirez tellement mieux ensuite.
10: Taureau, tout se passe dans l'ombre, alors justement, cultivez ce qui vous est essentiel.
11: Gémeaux, vous effectuez une sélection au sein de vos amis et c'est la naissance d'un projet.
12: Cancer, trop belle cette journée. Elle vous convient parfaitement, vous vous évadez et c'est top.
13: Lion, si vous voyagez pour le travail ou pour le loisir ou pour même la famille, vous en retirez quelque chose de positif.
14: Vierge, vous êtes peut-être attendu pour un rendez-vous amoureux ou bon professionnel.
15: Balance, comme il y a quelques jours, on pourrait vous chercher des noises, alors que vous n'avez rien, mais rien demandé.
16: Scorpion, ce sera difficile, mais vous en faites un défi que vous relevez avec brio.
17: Sagittaire, eh bien, de bonnes choses, la lune vous donne l'élan vital et vous assurez, vous agissez au top.
18: Capricorne, il y a eu du changement dans votre vie et vous en voyez les bénéfices aujourd'hui.
19: Verseau, si l'on se heurte à vous, aujourd'hui vous pourriez vous réconcilier.
20: Poisson, la lutte est liée à votre argent et à vos biens matériels, il faut vous défendre.
21: Et pour nous tous, notre valeur, celle qui fait que c'est nous et pas l'autre.
1: Catherine, merci.
7: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Salut à toutes et à toutes et bonjour tout le monde, c'est mercredi, nous sommes le 13 mai. Les nouvelles du temps sont relativement agréables, nous y reviendrons après le journal présenté à 6h30 précise par Alexandre Antonini. Et suivi, vous le savez, de l'écho d'ici avec une créatrice qui fabrique des robes de mariée transformables. On visitera son atelier à Ajaccio avec Michael Andréani. Séquence à suivre dans l'écho d'ici. Nous parlerons sport avec les championnats de Corse de tennis qui s'approchent à la fin du mois de mai dans notre séquence quotidienne à 7h moins le quart. Et puis voyage en Italie avec les enfants et Clemente di Ascola Gorsa di Bastia, Rispondera e Domande di Banina Bellini, a Ringraziabi de Segunoi così numerosi, all'ascolto di Avreguanza Mora e Coupe Ostro Programma, Ridroemo Subido Subido, Unutidiale. Comboi, Alex Antonini, buongiorno.
22: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
1: Principiamo con una parte di un cantiere di un barco urbano all'arresto, sotto un teleferico d'Ajaccio.
22: E tracce di idrocarburi sono state ritrovate al piede di pilastri di quel teleferico vicino alla stazione di San Giase, passando il rischio d'accidente per precauzione e la comunità d'agglomerazione di un paese ajaccino ha dunque sospeso i lavori in una zona di 500 metri quadrati vicino a la casa di un guardiano, come le cognomata, a presenza di l'idrocarburo a Beneria da tempi fa, tanto c'era un deposito petrolio vicino e di no un'attività militare, ciò che potrebbe essere una spiegazione, Olivier Castel.
23: Erico a petrolio, o parco urbano di San Giaseppe, dieci anni palizzato i travadi di spadatrici do cantieri. Idrocarburi, infatti, in quantità quantunque visibili da superficie. Una scoperta fatta dopo scavamenti. Un liquido vosco si trova a 4 metri sotto a terra, all'indirizzo di l'anziana casa do guardiano, di mentre a rinnovazioni di subastimento che è stato moscato un uomo che vorti e che diso a parsi tracci scuri. E così che è stata piegata il principio di precauzione, 9500 metri quadrati i travadi sono piantati. E pur all'indiro si costruisce sempre un futuro parco di 8 ettari destinato allo sport e ai spazi diati. Analisi complementari sono stati ordinati per localizzare asordienti di simbruttimento.
22: Ma intanto in Capigorso, a demolizione di l'usina e cana rientra nella sua ultima fase, la più grande usina di tiro e francia, non ha più stesso viso, non c'è più detto né finestre, ferma solo i muri, i travagli si compieranno nei prossimi giorni, e 2 e 8 di strada dipartimentale 80 che passa giusto sotto sarà rabarta verso mese di giugno. Ne parliamo più a lungo, non resta la nostra mattinale, il gabo progetto di transizione ecologica Pierre Vigno sarà nostro invitato a 8 ore meno un quarto. E dopo all'incendio di Soluni sera in Ajaccio, la persona che ha visto l'appartamento strutto è stata accasata. La persona che campava dentro era stata presa in carica dal trone dai spingivoghi, incomodata dal fumo. Un appartamento dove c'era assai materie bruciate, secondo le nostre informazioni. Tanto Erilia, proprietario di Eloghi, ci dice che la maggiorità di agenti che campano in su bastimento sono buttati in casa sua.
0: A Montagna Gorsawa è una proposizione di legge per ammolire le regole d'urbanismo.
22: L'esame di una proposizione di legge transpartisana per una montagna che campa e sovrana ha principiato a rimanere all'Assemblea nazionale, portata dal presidente dell'Associazione nazionale di l'Elite e Montagna, il deputato LR Jean-Pierre Vigier. Sa proposizione ha scopo di ammolire l'abiegazione di una legge montagna giudicata troppo restrittiva, secondo certe leti. C'è il caso di un nostro deputato di Cismonte, François Xavier Ciccoli, che vuole buttare l'emendamento di legge zero artificializzazione netta fatta da Uso Densano, Jean-Félix Acquaviva, una legge che proibisce e comune gorse con anomica e documento d'urbanismo distendesi al di là di Uso Contorno a parte dell'estate 2027, un tempo troppo corto, secondo François-Xavier Ciccoli, che vuole portare il tempo a 2032 per via di un emendamento.
3: Ma sti permessi in due liso? Son bordi mare, son Bastia, son Ajaccio, son Portivieccio, son Calvi, Bonivace, così che lo merce. Ma di nostri paesi, non c'è mica permessi di costruire. Di questa è la verità. E diventa di più in più difficile per niente. E se oggi l'amendamento che gli ha passato, M. Acquaviva, si mette in ballo all'estate 2027, non ci sarà più possibilità per questi comuni d'avere un permesso di costruire, se non c'è mica un PLU o una carta comunale che dia di gérer di un bal. Dunque sarebbe una catastrofe per questo comune e semplicemente di alli o d'ampo di bui fa i documenti. Giusto un affare in questa questione, a sabbi di l'amendamento d'Acquaviva, un tocca che i corsi torna a Bedilla, c'est-à-dire un merce che è in corso, l'altro comune non sono mica doc. E contunque un affare è mica tutto affatto di gérer di un buon turista normale.
22: Mon intervista d'Hélène Battini, articolo completo da retroa dans ta nostro sito internet e nostre rete sociale ici RTFM.
0: Parlemmo di Sporting Awa ou d'Ampu di Partenze e Winudu in un club Bastiaccio.
22: E dopo Valata in Lega 3, Partenze e Dumeguidi di Christophe Vincent, ou Sporting ou Vigilizzato su Marti a fine di asso collaboration ou d'un accordo comune ou con son entrenador e Reginald de Rey. In questo convivimento di Cigulu, so possibile altre partenze. Come quelle di un portiere internazionale haïtiano Johnny Placide e l'entrenor aggiunto incaricato di attaccanti Lilian Lasland, togando tutti e due a fine di uso contratto.
0: E con sa falada in Liga 3 non c'è più di squadre isolane in prima e seconda divisione.
22: E per prima volta da poi 60 anni, difficile accettare quando non conosciamo le prove di un Sporting di sicuro, ma di no quelle di l'ACA e di un Gazelec in prima e seconda divisione. O ballo ha mutato assai e di Barrega Gorsica non ha più aso piazza nessun mondo. C'è ciò che lo dice il professore di università Didier.
4: E per chi oggi finalmente l'economia di Wallonia è più la stessa di 90 anni fa. Oggi gli scontri di ballo sono di città maggiori, di città mondiali, mondializzate, Lione, Parigi, Londra. E dunque oggi finalmente il ballo corso di aso piazza, la piazza di una regione finalmente povera o povera.
2: In tutti i casi, con amico di economia mondializzata, perché un'economia moderna, con le modifiche, c'è un turismo, poco di turismo c'è quasi nulla, dunque di una un'isola di vecchi, e poi forse un interesse amico, un amico interessato, pari gli sponsor, che Italia oggi veramente una visione di noi mondializzata di Ovalò. Dunque, Ovalò forse non corrisponde più a nulla, a nulla di Ovalò di oggi, 50 anni fa. Ma oggi no, il mondo ha cambiato, il valore ha cambiato.
0: A ringraziabi, Alex Antonini, parleremo di situazione di Idurkin, Kumboi e i vostri confrade, Lidia Stampa Sportive, a mezz'ora e mezzo in de l'emissione Ciamtu per Ciamtu Sporting.
22: A dopo.
0: Ciao. E nous disiez di Udam pou Awa, et son numerosi inouli stamman e apunant e la quad e so possibili concerneranno i baesi montagnoli di Ubumont, sada stiarisce o gelu studo bu mediorno, o ridorno di usol e previsto guagi da bartut, o burtinese e fermera sotto un tempo grigio assai. Parlemo di noi di Ulibecciu. Si è calmato appena c'è questa notte, ma è buon fulato, ribiano oggi, raffiche assai forti. In alto vi un morbo, avalagna e bocchi di bonivadio. Ulibecciu tocca di noi a Piadia Orientale, o giantro di Agursiga e o bordimare appunante. Callano infine ed imperadure oggi 23 aspitati a Ubiu in Aleria o Corti, 22 per Bastia, San Fiorenzo, Calvi, 21 in Aiaccio, di Genoa per Sarte e Bonivadio, 17 in Piana.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Azegu da in musica cui muvrini.

0: You are my world à 7h30, Jim.
1: C'est votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Libia dia biadia Clemente que no ascoltem wawa et au microfono di Banina Bellini et risponde à un autre domande à Odie.
3: Salude. Odie simu con Clemente. Un si delu di c'è uno di a scuola di Oastia. E con elu parlemo di scuola e di l'Italia.
4: Perché ti viaggia allo scuola?
3: Perché fiamo sport, o come dirà l'arco. Fiamo parecchie cose, parecchie attività. E parliamo un corso, ma mica che un corso. Impariamo l'italiano, l'inglese, il francese. Così puoi andare a fare viaggi in Inghilterra, per esempio in Italia.
4: E con quale parli il corso tu?
3: Con babbo in casa, con i miei amici e in scuola.
4: Ti piace parlare corso?
3: Yeah.
4: Perché?
3: Perché se tu parli corso puoi dire non andare in Italia. Perché il corso si avvicina assai di l'Italia.
4: Sei già andato tu in Italia?
3: Yeah.
4: E allora? Come sei passato?
3: Beh, siamo andati... Siamo andati in montagna, abbiamo visitato, c'erano assai ruine di l'imperatore.
4: E dimmi, t'hai giocato un corso allora in Italia?
3: Yeah, ma ho provato di non di parlare italiano.
4: L'hai fatto?
3: Appena.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Banina Bellini co Clemente Odie indes a Gronaga kinebensi duman parleremo le tour a cu Leandro e in a scola gursa di Biguglia.

0: Faville sur RCFM à presque 7h30. Vous pouvez aujourd'hui donner votre sang ce matin à Ajaccio, place camping, qui le bus sera garé en face de l'office du tourisme de 9h à 13h30. Et puis à Bastia, c'est sur la place Saint-Nicolas que vous retrouverez le camion de l'EFS dès 9h ce matin.
1: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des 7 sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
2: Oh bon, où n'en est-il allé ?
3: Sigur, c'est l'agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Fajassa, il a eu une odilogue in corsi.
2: Tu sais que c'est l'AUE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée.
3: Qu'est-ce que bon les habits amiques? Mazoki l'AUE et affianca tout et bah dans les zones et goulogiga.
2: Et pensa bene ibio, puoi andare nanta AUE.gorsiga.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Satori Mezzo. Ridroemo, la toilida isulana kumboy, Alex Antonini, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle et buongiorno a tutti.
0: E principiem usunutidiale cu l'usina di Canari.
5: E cu cantiru di Dogavina, se cu ragione l'usina di Canari quasi compia, una riunione pubblica va presenta l'avanzata di travagli è stata vata risera in agumun, principiati di settembre scorso, si compieranno da qui a poco, un mere di Canari, Simon Gassman è dunque sollevato.
6: Allora, oggi siamo contenti di questa demolizione di quest'usina, perché c'è troppo più che scrutisce la nostra strada e blocca tutto. Allora siamo contenti che l'affare sia finito. Allora qui la prossima etapa è andare a fare, non tutto il muro che hanno messo in bordo di strada, a fare una fresca magnifica con gli enti che hanno lavorato in questa usina. La fresca è andare come carta postale degli enti che hanno lavorato qui a Uccellimo in mano, qui a Umasco, qui a Osaco, e qui dentro il camion, qui dentro il bulldozer, e hanno va tutta la vita di una giornata di stuzzini che lavorano notte e giorno. A base si può mica dire che è una girassa perché c'è sempre un luogo che è impregnato da noi. L'usina sarà sempre l'usina, si passa sempre così, si dice sempre l'usina. Si può mica sparire due giorni, non domande così.
5: Le ultime più allungano in Talusia e Canari, autore meno un quarto con Pierre Vignon, il capo progetto di Ugantiero, e stamane uno strimbidato. Intanto, una parte di Ugantiero di un parco urbano è l'arresto sotto il teleferico d'Ajaccio, tracce di idrocarburi sono state ritrovate al piede dei pilastri di quello teleferico vicino alla stazione di San Giuse, passando al risico d'accidente e la precauzione a comunità d'agglomerazione di un paese ajaccino, dunque sospeso i travagli in una zona di 500 metri quadrati vicino a casa di un guardiano come le Gugnomata, a presenza di idrocarburi e veneria da Tempiva, e tanto c'era un deposito petroliare o bigino e di no attività militare. A capa ha mandato un usciero per trovare l'origine esatta di se pulugione.
0: L'Assemblea nazionale esamina la legge a montagna da boi sto marzo.
5: Un testo transpartisano per una montagna che campa e sovrana, portata dal presidente dell'Associazione nazionale di Leletti in montagna, il deputato LR Jean-Pierre Vigier. Sa proposizione ha scopo d'ammolire l'abiegazione di legge montagna giudicata troppo restrittiva in materia d'urbanismo, secondo certi letti. C'è il caso di un deputato di Ucismonte, François Xavier Ceccoli, che ci parla di blocchi amministrativi che diventano capatoggi. Il testo globale deve essere sottomesso a un voto su Marcuri. Continua già a mossa dell'intersindicale STC-CGT di Adrezzi di Gorsica. Paua a mobilizzazione è fatta all'interno, ma i sindicalisti non mettono mica d'accordo l'idea di muoversi di modo pubblico nella settimana da venne. Ad un ieri o pomeriggio in assemblea generale, le leti di due sindicati indicano che li prevedono un tempo di comunicazione con la gente in risposta ad un appuntamento con il prefetto di Corsica, Eric Jallon. Palese non sempre a maniera e gestita pessima, quasi fastidio, e o Bruville, di un direttore regionale e delegato da bene.
0: Avete radio ne francese a dire allora ufficializzate e da precisione in giro a Liga 3.
5: A nuova Lega professionale che da rimpiazza o campionato nazionale sarà televisata da Liga in Plus a stagione da venne. A prima giornata è prevista il 6 d'agosto e a grande partita sarà diffusata il giovedì sera. A nuova remeno un quarto, il multiplex si tenerà il sabato a 3 ore o pomeggiorno. Il budget allogato a sa terza divisione è di 12 milioni e 300 mila contro circa 6 milioni a anno. 70% di Sazome saranno sparti tra i club e ci sarà di nuovo una sperimentazione di un football video support, baladi una sorta di piccola VAR che permetterà all'intrenatore di domandare a due riprese all'arbitro d'anda a figliola o video mentre un scontro. Indestouvra d'impo assai partenze dunque pa' o Sporting qua falate in dessa Liga 3 dopo Dumeguidi e Christophe Vincent. O Sporting ha ufficializzato su Marti a fine di sua collaborazione di un accordo comune con l'entrenatore Reginald Re. In questo cambiamento di Gigolo sono possibili altre partenze come quelle di un portiere internazionale haïtiano Johnny Placide e quelle di l'entrenatore aggiunto incaricato dell'attaccante Lilian Lasland, toccando tutti e due a fine di suo contratto.
0: Sport, sempre, sa fa cano e campionato di Corsica di tennis.
5: Da 22 al 25 maggio, un centro territoriale il Luciana, un'edizione che si tiene allora che allega Corsa e tennis festeggia già i suoi 40 anni, più di 220 giocatori sono aspettati a Nanta o tutta Renintar, dai giovani sino all'anziano di più di 80 anni, costano a Justra e largata o pickball e a un torneo di padel per i giovani. Spiegazione d'Antoni Zarro, segretario generale di Allega Corsa e tennis e direttore di campionato di Corsica, a un microfono di Roland Frias.
7: Quattro giorni di competizione, forse assai lavoro per tutta la squadra che sarà in giro per proporre qualcosa di interessante per i giocatori e per che si siano in condizione come lo gioco per giocare e per essere i più forti durante il tournoi. Ci sarà un tournoi di padel per i giovani e poi per la prima volta il nostro campionato di pickleball, una pratica che è nuova, che è giunta da poco dagli Stati Uniti e che è stata integrata dalla federazione da poco, e ci saranno dunque questi primi campionati di Corsica qui in Lucia. In tutti i casi noi dalla Lega proviamo a fare qualcosa in più perché lo Zippi è una pratica che si va quasi in tutti i club e speriamo che da qui a poco sarà quasi come un battle.
0: A ringraziare Bassai.
5: E a dopo.
0: E a dopo. Prossimo notiziario con voi a 8:30. Et droit moi wa et nous dit Didier Oudin pour distomer corisso numerosi ino li stamman e po sabia de qui c'ho l'aspetta u dobu medior nous pe u ridorno di un cielo più chiaro e svelado d'un postaman e coberto a punante la qua de so sempre previsti no giantru e in ibaesi montagnoli pumuntin qui si peserà u sol e pe tutto mondo sto dobu medior nous Sofia Zampre, Ulibec, o Stomar, Corri, Rafege, Assaivur, ti annuncia di nuovo Morbo, o Gabigurzu, Avalagna e Bocchi di Bonivazio, Bantu, chi tocca di nu a Piadia Orientale, o Giantru di Agursiga e o Bordi Mare a Punante. Callano ed imperadure odie domane bello d'ampo a Madina, sada ingattivisce o dobu mediorno, libecciu sempre au programma.
1: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
0: Je vous annonçais cet après-midi les masterclass proposées par Marco Biancarelli. Si vous avez envie de retrouver cet écrivain, rendez-vous à la médiathèque de Santa Lucia di Portivecchio. Et justement, on s'arrête sur l'une de ses œuvres.
1: Dès votre réveil.
4: Ici, RCFM.
1: Bienvenue chez vous.
0: D'après Murtorio, un spectacle a été monté par Cabaffaire Prod. C'est en bilingue, en français et en corse, avec une mise en scène et une écriture signée Pierre Savalli. Et ce spectacle sera joué au Palais des Gouverneurs de Bastia le 22 mai prochain à 8h30. Si vous voulez être dans le public, vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à découvrir Murtorio grâce à Patricia Gambone qui vous accueille ce matin au standard. Téléphonez-lui le plus vite possible. 04 95 32 22 22 et allez applaudir Jérémy Albert, Charlie Martinet, Sampiero Médor, Nicolas Paul, Violaine Nouveau et Stefano Cesari sur scène pour Murtorio le 22 mai à 8h30 à Bastia. Bonne chance!

0: Čiga. Galway, dođi domani.
1: Obo, unoši la UE?
2: Sigur, c'est l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Faja ça, il a eu. Il n'y a pas de corsi.
1: Tu sais que c'est la UE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée?
2: Questa bon la zabia mica. Ma so qui l'a eu et affianca tutti i baradanzisons
1: et
2: gulogica.
1: Et per sapere di più, puoi andare a ue.gorsica.
3: Ici RCFM.
4: Sur la route, au travail, à la maison.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Autorimis. Notiziali d'Alexandre Antonini, buongiorno.
5: Buongiorno Michele e buongiorno a tutti.
0: Principiamo con una parte di un gantiero di un parco urbano alla resta usata al teleferico da Iaccio.
5: I tracce di idrocarburi sono state ritrovate al piede di pilastri di quello teleferico vicino alla stazione di San Giuseppe, passando al risico d'accidente per precauzione a comunità d'agglomerazione di un paese Iaccino, dunque sospeso i travagli in una zona di 500 metri quadrati vicino a casa di un guardiano come le cognomata a presenza dell'idrocarburo veneria da tempi fa, e tanto c'era un deposito petroliero vicino e di un'attività militare. Ciò che può dare una spiegazione, Olivier Castel.
6: È ricco a petrolio il parco urbano di San Giuseppe, dietro che hanno palizzato i travadi di spadatrici di cantieri. Idrocarburi, infatti, in quantità quantunque visibili da superficie. Una scoperta fatta dopo scavamenti. Il liquido vosco si trova a 4 metri sotto a terra, all'indirizzo dell'anziana casa del guardiano, mentre a rinnovazioni di subastimento che è stato moscato un omago vorti e che disò a parsi tracci scuri. È così che è stato piegato il principio di precauzione, 500 metri quadrati i travadi sono piantati. E pur all'indirizzo si costruisce sempre un futuro parco di 8 ettari destinato allo sport e ai spazi giati. Analisi complementari sono stati ordinati per localizzare azurdienti di simbruttimento.
5: Olivier Castel, passe precisione, intanto in Cabigorso, a demolizione di l'usina di Cana rientra in ultima fase, a più grande usina di Tiglio e Francia, una più stesso viso, non c'è più tetto né finestre, ferma solo i muri, i travagli si comperanno nei prossimi giorni, e due vie di strada dipartimentale 80 che passa giusto sotto, sarà rabarto verso mese di giugno, per parlare stamane, o Gabu Brugetto di transizione ecologica Pierre Vignot era nostro invitato. L'intervista è da ritrovare in podcast non al nostro sito ici RCFM. Dopo l'incendio di Sulunisera in Ajaccio, la persona che ha visto l'appartamento strutto è stata accasata. La persona che campava dentro era stata presa in carica d'altronda dai spingivoghi, incomodata da uvumo. Un appartamento dove c'era assai materie bruge, vuole secondo le nostre informazioni. Intanto Erilia, o proprietario di luoghi, e che a maggiorità di agenti che campano in questo bastimento sono buttati in casa sua.
0: A Legge Montagna esaminata all'Assemblea Nazionale di Possumarte.
5: Un testo portato dal presidente dell'Associazione Nazionale delle Leti in Montagna, il deputato LR Jean-Pierre Vigier. Lo scopo di esame è d'ammolire l'abrogazione di Legge Montagna giudicata troppo restrittiva in materia d'urbanismo, secondo certe leti. C'è il caso di un deputato LR di Cismonte, François Xavier Cecco, di chi parla di blocchime amministrative e gabbado di un'antai terreni, ascoltate l'uge interrogato da Hélène Battini.
7: C'è una proposta all'urbanismo che chiede, voilà, di girare in tutta la Francia, quando l'uge si chiama una ruptura di urbanismo, quando l'uge una separazione, che la sia una strada, che la sia gira di un fiume o un compasso, l'amministrazione può dire che c'è una ruptura, dunque on si può più construire. Ce che le proposte Augusti di voilà, on si va a mica n'importa che, ma quando è veramente una strada o una affare così, si può andare e continua di va una casa, non è mica questione di van di paese abita, immobili, ma di piuttosto di appenuccia d'aria a gente che la bus si va una casa dei suvioli, e voilà, dunque di una possibilità sotto il controllo, ce l'ha dit, la di un brevetto, non è mica un blanc-seing, come lo dice in francese, e voilà, di questa capacità di poi va eber en derogation a penuncia de ce que si basserev in astro lug for di a montagna.
5: François-Xavier Cicoli qui vole bultà dans l'amendament di a legge zero artificializzazione netta fatta da uso d'enzano Jean-Félix Acquaviva, una legge qui proibisce comune gorse con anno mica i documenti d'urbanismo di stendesi al di là di uso contorno a parte di l'estate 2027.
0: O yoga balò a dopo avate io sporting in Liga 3 venne o tempo di a ricostruzione.
5: E dopo la partenza di Gabidani Dume Meguidi e Christophe Vincent annunciate quasi nello stesso tempo dai due giocatori in antaesore de Zugiale, o Sporting Club di Bastia ha ufficializzato su Marti Roland Frias a fine di collaborazione di un accordo comune con il suo allenatore, Reginald Rey.
8: Giunto di novembre scorso, per assicurare il mantenimento dopo la partenza di Benoit Aveno, Reginald Rey lascia il club senza aver potuto impedire la valida, accertata sabato contro Le Mans. In deuso comunica, il Sporting saluta l'esperienza di un football professionale e il suo investimento d'ogni giorno, la sua partenza apre oramai la questione di la successione non ha ancora stiaccio, una questione che ferma per ora di sicuro sospesa. L'un in RCFM è il presidente Claude Ferrandi, che dirà stato contunque zitto e muto in contestonda di partenze, riconosceva una serie di cattive decisioni e annunciava un piano d'economia per tornare a qualcosa di coerente. In questo cambiamento di gigolo sono possibili altre partenze come quelle di un portiere internazionale haitiano Johnny Placide e di l'entrenore aggiunto incaricato di l'attaccante Lilian Lasland, toccando tutte e due a fine di uso contratto, come Dume Guidi e Christophe Vincent, in un effettivo che deve essere dunque rimasto Magnidiado assai, non sa il principio di la prossima stagione in Lega 3.
5: Ne ultimo più a lungo, non ta su soggetto in la nostra emissione 100% Sporting, con i nostri confratelli della stampa sportiva, un'emissione da ascoltare a mezz'ora e mezzo, non ta l'onda di frequenza mora.
0: Vi ringrazio, passo notiziali assai completo. Buona giornata, Alex, a domani.
5: A presto.
0: Valam pa un'occhiata nanta o tempo d'oggi in Corsica zutana prima con qualche goccia possibili prestamane in Rione Iacino. Di più che qualche goccia ci siamo piatti una quattro con Simon Guerini stamana a settore, non vi spiego mica. E o gasolino in montagna in Rodiano Portivitiaccio con neve che può essere presente sopra 2000 metri dopo un tempo d'aria a volta calmo con un cielo spartuto tra Nioli e momenti appena più assolanati o anche abbastanza vorti in Rodiano Portivitiaccio con volate intorno a 65 km all'ora, temperature più alte in Corsica Zutana 14 a 21 gradi, 11 in dell'interno e poi in Corsica Soprana. O soli due arie sa piuttosto in Soprana, due arie aveva Soprana o di malgrado qualche passaggio di Nilo, acqua tira e poi una cala di no in principio di mattina per certi luoghi e poi appena di vomaccia può darsi in fin di giornata in montagna o anche dal nord ponente si rinforzerà o dopo mezz'ora in Rodiano Bastiaccio che può folate intorno a 65 km all'ora, si calmerà da qui a stasera, il tempo è dunque, diciamo, piuttosto agreuli, con temperature tra 18 e 21 gradi, non in montagna.
4: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur. Ici partenaire, l'Eurovision sur France Télévisions. Rendez-vous en direct de Vienne, en Autriche, pour le plus grand show musical au monde. Soutenez Monroe et son titre Regarde, qui représentera la France.
9: Regarde-moi, regarde-toi.
3: Qui sera le grand gagnant de l'Eurovision 2026? La finale du concours de l'Eurovision, commentée par Camille Serre et Stéphane Bern, samedi à 21h sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
10: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
11: Pour ma sécurité et celle de mes voisins, je débroussaille les 50 premiers mètres autour de ma maison. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
10: L'Ufficio di l'Ambiente a Corsica vi informa.
11: Per amo sicurezza e quella i movi gini, smaccio i primi 50 metri in giro a Mogasa. A prevenzione degli incendi è nostra responsabilità.
3: Ici RCFM. Toute la journée.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
12: Le forum avec Imotum. Trouvez une borne de charge pour voiture électrique tous les 20 km. Info sur e-motum.net.
0: Le forum, c'est reparti. Jacques, bonjour.
9: Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour vous demander un petit renseignement. Enfin, un petit renseignement. Parce que voilà, j'ai vu une je vois des émissions le soir à la télé, et je vois qu'il y a des petites villes qui ont des problèmes d'ordures ménagères et tout. Il faut des incinérateurs. Alors, l'incinérateur chauffe les écoles, les piscines et tout. J'en ai même vu un à Monaco. Monaco, ils en ont un d'incinérateur. Mmh. Pourtant, Monaco, c'est plus petit. Hein. Mmh. Ils chauffent l'hôpital et tout. Et pourquoi on n'en aurait pas un? Je comprends pas.
0: C'est l'éternel débat. Parce que les gens n'en veulent pas chez eux. Ils disent, ah oui, d'accord, l'incinérateur, oui, mais pas chez moi.
9: Et pourquoi? Est-ce que ça pollue ici?
0: Ah ben écoutez... Vu les réactions de certains, il faut croire que ça crée quand même quelques nuisances si certains n'en veulent pas chez eux.
9: Et nuisances de quoi? Parce que je vous dis Monaco. Monaco, c'est plus petit.
0: Oui, je sais. Il est souvent cité en exemple.
9: Ils en ont un, ils chauffent l'hôpital. Parce qu'il y a des nidercoses. Pourquoi? Ça revient à moins cher que d'envoyer toutes ces ordures dans ces petites communes où on enterre les ordures. À un moment donné, on ne pourra plus les enterrer.
0: Ah, c'est sûr.
9: Alors, l'Internet, le débat, il n'aboutira jamais alors, ce débat.
0: On ne sait pas. Ah. On ne sait pas. À moins qu'il y ait demain un changement de majorité à la collectivité de Corse dans 2 ans, peut-être, mais je ne sais pas.
9: Ah, parce que là, je vais vous dire, même si vous trouvez un terrain... Si vous trouvez un grand terrain, il y a un escargot, ils vont dire qu'il est protégé, l'escargot.
0: Et après, vous avez des contraintes environnementales, bien entendu, oui.
9: Oui, c'est sa première cause, lui, il y a une cause, hein. Bah, écoute, alors, je ne suis pas plus renseigné, quoi.
0: Bah, non.
9: Bon, d'accord, alors, je verrai, j'attendrai un an ou deux, et je rappellerai pour voir si ça change.
0: Ok, merci bon, Jacques.
9: À ce compte, t'as les bien grâces, tu vois. Bonne journée, de votre bonne humeur. Hein.
0: Merci, allez, on essaye. Merci, bonne journée.
9: Allez, au revoir, bonne journée, au revoir.
0: Au revoir. On essaie d'être de bonne humeur. Cosa vous l'a-t-il, Vaugar? N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire à 04 95 32 22 22, la page Facebook ici, RCFM et le compte Messenger. Et puis, composez également le numéro que je vous ai donné pour passer par WhatsApp pour vos messages écrits et vos messages vocaux. Voici Paesoli Doré de Sapetro Guelfucci.

0: Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. On nous a signalé il y a déjà un moment, vous vous en souvenez peut-être, de la présence de gasoil sur la route après Vite-Savonne en descendant sur Ajaccio juste après le col. On nous dit que, je cite, ça glisse beaucoup, les voitures partent dans tous les sens jusqu'au rond-point de Bocognano. Et un autre auditeur nous a signalé que il y aurait également des conséquences jusqu'à la plaine de Peyre. Prudence donc, chers amis.
1: RCFM, l'invité.
0: Un coup fanfanchez a ricou su primo rischetto da solo. Chi ne sera domani? Didia, prima domanda o vanfant, come è nata sta volontà di fare un dischetto?
2: Visti che feria che a mia magione, un coup due amici, l'occorrenza e Tiene Berfetti e Charles Giappieri, hanno detto, oh, fan, cercava qualcosa, avevamo un disco. E poi d'agosti, visto, senza pretensione alcuna, ha fatto una buona composizione e ha detto perché mica? E ci siamo non parli nel suo progetto. Ha fatto studiare mica per essere riconosciuto giustamente perché ci sia una riconoscenza di ciò che noi siamo, della nostra lingua e giusto per dire che un giorno c'era anch'io.
0: Perché hai scelto il titolo Gup e il dischetto?
2: È perché si vede che a Corsica è morta. A Corsica non è più come Nanzo, che ne sarà domani la band di gioventù di Sigioni e di a Corsica nella stessa di Giroglio. Visto che tutto bello e rosa, non si può aspettare che ciò che sarà domani.
0: Chi sono i temi ammintati in dei canzoni di suo ischetto, Vanfant?
2: Allora, c'è parecchi temi e assai variato. C'è soprattutto un'altra Corsica ben sicura, un'altra lingua, un'altra un paese. Nanto una canzone nante i voci radi, una canzone di l'amico Gian Pietro Cristori, da quassù, una canzone di l'amico Perfetti, Anarchia, una canzone dall'amico Natale Vari, Tiro un Tempio, e tutto gira nanta Corsica di radio.
0: C'è una canzone in particolare, penso, che vi tiene a cuore, Vanfant. Chi è sa storia?
2: Allora eravamo in un stabilimento, giocavamo, e più bello è venuto un coppio a bere, mi dicono, state sente, mi vorrete fare una canzone non t'amo viola? Ha detto, sì, bello, ha detto, mica, ha detto, no, ci avevo via di una canzone non t'amo viola, Armilla si chiamava. Da questi mi sono detto, dammi un po' di rinsegnamento, e in funzione di rinsegnamento ho fatto una canzone non t'amo Armilla. Armilla di una zidella che era istitutrice e che malauguratamente è morta all'età di 33 anni, credo, da un cancro. E sono stato veramente commosso, talmente dopo di la domanda e che mi sono pressato di questa sta canzone, ecco, Armilla. Ho visto anche un produttore per fargli fare mille single per regalarli per la socio.
0: Con quale ti traglia? Tu al di là dell'autore e poi le musiche?
2: Allora, le musiche, le musiche la giù.

0: radio con Posteo, arrangiate dall'amico, che le sia Etienne, Charles Giappieri e Cristovano. Cristovano, per contro, non te voci là di quello che ha fatto la musica. E c'è una canzone in occhi, non me ne scordo mica, di Ubre de Gregari, Ubre de Filippi, detto Gregare, non questa canzone di Dragolino. Dragolino gli ha cantato quando era a Manila, assai canteva di radio, e che mi era venuto ancora per rigacciarla appena a muovere i radio.
1: Su dischetto, Vanfan, contenti di presentarlo al pubblico, con scene, podassi?
0: E diciamo, un band da parecchi luoghi, che vediamo in Casinca, in Bastia, in Corti, speriamo che niente appreciasse ciò che è stato fatto, e siamo pronti a fare qualche scena, perché mica.
1: Ringraziavi assai Fanfan Cesari di essere stato con noi stamane in Anterci FM e dal Guiapogo. Dunque, ritroveremo Arthur Soinas, Pai Gerandoloni, e prima, come promesso, un strato di suo dischetto che ha dato il titolo a sto para subito. Fanfan Cesari, in cui chi ne sarà domani?

0: If I Ain't Got You, Alicia Keys, Nanta RTFM.
1: Indouina, votre jeu sur ICI RCFM.
0: Et Ange est avec nous. Bonjour Ange.
2: Comment dites-moi?
0: Bye bye boy, comment dites-vous aujourd'hui?
2: Moi j'ai pas de vin, c'est ma...
0: Bon, bye bye. Qui t'a dit brioche toi, dites-moi, qui dit au programme de la journée?
2: Justement, je vais faire scatturacci, faccio appena di ordine di tutti i mogosi, dobbiamo andare a mangiare tutti i giorni, viaggio proprio questo un'ora e mezzo.
0: Vabbè.
2: Con le da chi cosa, cioè viaggia a pena.
0: Avete da ragione.
2: Appena i guidare, perché sono i guidare.
0: Una bella giornata.
2: Sì. Poi abbiamo interagione in posi di me.
0: Mi ne parlate.
2: Di certi amici, perché faccio assai, aiuto assai.
0: Ah, si devo, gli aiutare i vostri amici, perché?
2: Ci piace. Là, ce ne faccio pas l'istale.
0: Fade anche quelle ilastre, eh?
2: Sì.
0: Allora si deo cubado.
2: Aiuto tutti i miei amici.
0: Da ragione, ciole. Allora, Ange, passiamo alle questioni, non so mica se avete inteso, ma oggi...
2: Tutti io non so mica esattamente un mio...
0: Allora, vado a spiegare.
2: Sono qui per gli...

0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de redroit, de passer sa chanson d'un boy, et ma redroit d'aguer à Pog, d'aguer à Nabi, la stondette. Notre professeur est un diazé pouvrant, qui donc peut débarquer Jiba, d'altron, des ainsi des doutes aspettades. C'est Hugo Piedre qui s'occupe à la technique, à la réalisation de l'émission, et pour saluer Moudino à Marion, qui est la baspette, donc, qui met à sa bête, à notre d'élèves, nous vamos au 04 95 38 28 28. Alors, sans saber de tempo et per abre l'émission, avemo subito con donc Dion Diazep in lo, bien penso, hein? Dion Diazep, bonjour.
1: Bonjour, salute a voi, salute a tutti gli auditori.
0: Come si va, saudam, come va, in lo, bien tutto va bene?
1: Ma tu là che non andavamo più e poi dopo tornare ma beh,
0: bon,
1: dovessi un po' come in gioco.
0: Allora, come abbiamo sempre, aspettiamo direttamente l'intervento di nostri amici auditori. E intanto, se pochi giorni gusti, non so se per aprire l'emissione, ne abbiamo appena, di appena un uso, se posso dire così, che abbiamo avviato, di vera appena so chi si è detto, se pochi giorni gusti.
1: Ma di mica posso dare tutte le missioni perché c'erano, non erano mica in un podcast.
0: Sì, in aereo sì, è vero. Oramai ci sono tutte, ma è vero che sì, in aereo ne mancava due.
1: Ah, beh, forse erano quelle che mi sono mancate.
0: No,
1: è stato detto assai cose interessanti, in illumini i più diversi, dunque l'emissione si arricchisce sempre di più. Avete menzionato la parola asconde e nasconde, non è mica la stessa.
0: Non erano mica sicuri gusti, manca appena.
1: Nascondere altrondo è piuttosto italiano, perché vuole ripiattà. Invece di asconde, abrite, vedete?
0: Mettesi a
1: mi metto all'ascoso, mi metto all'ascoso dall'acqua, ma scondo dall'acqua, vedete?
0: D'accordo.
1: Perché nasconde è un italianismo. Ma chi sa l'opera, e chi vuole ripiattà.
0: Mi pare di aver intesa questa parola qualche volta, su senso gusti, ma sapevi mica che l'era di Geppo Dagliano, su Bossui,
1: Parole italiane entrano assai, sai?
0: Qualcosa,
1: di sicuro,
0: Dunque, da ridane, dunque, questa parola gusti. Allora, è già una prima telefonata che fiamo abbiamo abbiamo donc così fiamo passare la parola a Stefano che ci chiama da sotto. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno, vi saluto.
0: Di noi, di non noi. Come andiamo? Non c'è male, e poi?
2: Piano piano.
0: Bon, non so se John Giuseppe ha qualcosa a domandare prima, non so, no?
1: No, ma ha già domandato di gente la poesia che lui c'è da lì.
0: E appena in timore.
2: Tu credi che ti domandiamo un po' di soldi, non sarà
0: mio. Una mica bisogno. Una mica bisogno di soldi. Provasine che qui. Travaglia con noi da voi 20 anni, non ha mai voluto essere pagato.
2: Si sbattono dal balcone,
1: ci sono i sbatti. D'altronde era espressione, dicono in questi non c'è tanti sbarzi, si vede bene immagine di i soldi che sbarzano un po' balcone.
2: No, questo è una poesia che ho scritto perché stanotte sono andato a vinto un poco. In sogno, sono andato a vedere un vecchio casetto con una fontana, è giunto quella sopra luco, ha già in tutta una presenza. E senza sapere, la fontana aveva un fiduro, è arrivato su conoscenza.
0: Allora, la Giulietta Stamone è magnifica, dunque vi lascio a...
2: Fa un po' strana come mondo, insomma. La poesia si chiama Ovidolo della Fontana.
0: Ovidolo di Avontana, ecco.
2: Tu che sei arrembato all'antico passato, dimmi quali tu sei, dimmi tu e tu, moscia qui a strada da te pidiatata, e si spargi un silenzio quando tu ci sei tu. Non ti vedo, non ti sento, eppure sei qui, e alleato di vuni tra una vecchia mula, un ramento che tengo, senza speranza alcuna, esperanza, ansia, coscienza, vincula, siamo pari a sogo, compagni di sfortuna. Di che anima sei? Avali a me poti. E tanto non ti sono a voce che mi ha detto, campo indusonato, senza spaesera alcuna, nato un parto di pietra, in quell'acqua pannanna. O me va per uccelli, a mia madrina a luna, e a te dico in segreto, sul vidol della fontana. Ti conosco che mamma, una chitina di Londra, mi ha parlato di te, di a tua cittadina. E un gittanto tutta lo sconto segreto dei mondi, crezzai o sogannono,

0: tutti muriti di rimugione infinita, o destino ci ha appicciati, per tiona, un giovane, soppunghi stundi a un'essa, da un tempo traditi.
1: Ah, yeah, ecco. Magnifico. Su passage au berceau principe qui est la boésie et la du sotalotti qui ognuno a beau ridroit dans ta versi y gagne comme où est déjà il est comme pour un doison nado sans spaisir alcuna nado nous battu y a bedra con l'acqua bennana va tout ok
0: ben ou me va beaucoup la même matrine à l'une
1: et à l'une a dit un sigre de son fio lui a vontana non félicitations et custi et ci biade et ci imbarcade nos vostri sogni ou bien disait
2: au passaggio di questo punto era questa che aveva Giappo quando l'ha detto campo due so senza spaesire alcuna di giuria pedra eccetera e l'incontrario infatti di ciò che la pensa a mente comune di l'acqua di Avuntana mica a pedra di Avuntana di sicuro che quella non si spaesetia mai, ma l'acqua sapete che la face la mente va giù un circuito di 100 anni in dove la volta tutti i 100 anni a un luogo dove voi l'avete vista vedete
0: dice un bottiglio d'acqua vigno un mondo
2: dice dopo 100 anni
1: e 100 mesi
2: l'acqua torna ai suoi paesi allora si può mandare se le fa via di Arima, di Moedesi, i paesi, vabbè. E soltanto c'è d'altre versioni di questo proverbio che non rimano mica e che ancora so un po' si forzano a dire la stessa cosa, non c'è mica rima, una variante di a cent'anni l'acqua torna a isocanà, anà, non so mica parole che esistono. I canà, no, sono i canali. Ma gestirea quantunque questa specie d'archetipo in le mente e nelle coscienze che l'acqua face un giro cent'annesco o cent'anni, non so come lo giurerà a dire, e che la sorte non solo in l'uso regione, ma in Lugannarolo riavontana da cui voi l'avete vista esce.
0: Ah no, ma questo lo sta qua mamma guarda.
1: No, ma a me so che mi ogni volta sono meravigliato di allora l'abbiate mica male perché ne manca appena che, ma di non dei giradio di una fontana, non dico mica che le non da una fontana ma di comune voglio dire quante lucine fontana e beh aperta di su sa cosa sa piccola cosa gusti ne vade mio madre come può fare
0: ma sapete come è nata la sua poesia?
1: No, ditemi.
0: Era un porti vecchio in un villa, un porti vecchio di scontro un amico che si chiama saluto che sta assente e c'è un abitura un fermo di signora e chiedo di qui a cosa a vedere, di te conosce Stefano, abbiamo visto un cagno con la vedere lontano di Natale, te ne vedi con la e c'è di vedere la tazza di te, tu sono fino alla fontana. Tutto è venuto su poesia.
2: Da espressione su da poesia, ma è così che
0: non è così. Per spiegare a sentite da quali viene di tutto adesso, sono fino alla fontana.
1: Dunque una nonna che bergo e gerbele d'un cabretto.
0: No,
1: mica tutto il mondo da capire qui.
2: Sono
1: obbligato a dare una spiegazione di un breve gioco che si dice così in inglese. No, perché ho visto una foto si degu vostro amico che saluto che ogni tanto sta a sentire l'emissione con Stefano. E non ta foto era scritto che non so più come so che abbia descritto, ma faceva.
0: Secondo concerto grande dito, gli ho mandato un caffè e ho mangiato un capo di capretto.
1: Voilà, per un caffè devo mangiare un capo di capretto. Voilà. Bon, ecco. Ostia, ringraziami assai come sempre.
0: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a Udiagia.
2: Bravo, con te rivecchio.
1: Ah, francamente sì. Uvio lui a Vontana. Allì, andiamo e continuiamo, andiamo di Zeppo, fermo bassa.
2: Troviamo un altro video.
1: Fio lui a Boesia, questo sì. Gian Paolo in Bastia. Gian Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Salute a voi.
3: Buongiorno. Allora, oggi ad un piccolo affare di grammatica e una lettura.
1: Allora cominciamo da
3: prima volevo parlare appena di Aviere e Casinca, perché ho tanto giornale dicendo Aviere e San Branca. A me Branca non mi piace mica.

0: Sono la baruda di Aviere San Brancasio. Quando stavamo pulelli, tutti l'altro come famiglia ci andavamo, che ci eravamo vicini.
1: Non è mica appena la stessa cosa che Aviere e San Gisè, e mica San Gisè.
0: Poi se San Gisè, ma io come so pure l'accio, vengo a San Brancasio.
2: Non sono mica Bastiaccio,
0: mica Sputico, no, che sono giunto tardi.
1: D'accordo, no, capisco.
2: San Brancasio. Aviere andò in Bastia o?
1: No, Aviere è in Casinca, in San Brancasio, giusto appunto.
0: No, stavamo a San Brancasio.
2: E per
0: questo che gli hanno mogore.
1: Capisco, ma ricordo che quando l'hanno rilanciata parecchi anni fa, erano l'organizzatore che avevano dato su nome San Branca.
0: E tutti gli anni, ma io mai intesa nemmeno di San Branca.
1: Bigabisco, bigreo, ma voglio dire.
2: No, in casinca non è mica normale.
1: Ma non so mica perché che avevano deciso di. E bene che quelli che avevano dato scoperto sa Viera, e beh, l'hanno chiamata così.
0: A traizione di Brancasio.
1: D'accordo.
2: E non è altro di noi, c'è la Viera di San Brancasio.
0: L'ho conosciuta parecchio tempo, quando era a Battucci.
2: A Palata di un tribunale.
1: Ma l'hanno arrivata sabato passato, giusto appunto.
0: Ma San Brancasio gli fu caro il mio cuore.
1: Capisco. Si tocca a Zidellina.
0: E Brancasio appena come tutti i nomi. Simigli, Sivrence, Ise, tutti questi nomi zuccati all'accetta. A me non piacciono manco appena. Sivrence, Iume. Mi piace manco appena, è Brancasio di stesso.
1: E fuori di un'esclamazione quando devo chiamare da qualche sia dicendo.
0: Fuori di Ugadio.
2: Ma non c'è più tanta gente che si chiama Brancasio. Da rimarcare che lei è una metà tesa, perché gli è Pancrasio.
0: Pancrasio.
2: Un P diventa un B, Brancasio, e invece di Brancasio. Brancasio, dicono Brancasio.
0: Stiamo facendo un dopo, era giusto 10 secondi.
1: Allora, noi veniamo a un punto di grammatica. Allora,
0: punto di grammatica, c'è tanto verbo stancia. Allora, mi è venuta sia che hai inteso una persona che diceva i zitelli stanciano i yoga. No, c'è un errore, non si può mica stanciano i yoga. Allora
2: l'acqua che stancia, non è mica
0: allora stancia è vera che corrisponde al francese, sì, ma in un solo senso, quando si fa riferimento all'acqua, giusto appunto, si può dire che stancia i bioe, stancia i niwa, stancia i randinà, a puntana stancia, un rubinetto stancia e basta, non si può mica io stravaglio stancia, non si può mica che si deve stanciano.
1: E beh, sì, c'è stancia a sede, ho fatto di. C'è sempre una nozione acqua, è giusto.
0: Allora, per dire, se in corso avevamo parecchie soluzioni, avevamo finisce, firma, arresta, compie, pianta, areghe, e non si può mica, ma non si può mica dire, c'è sa.
1: D'accordo.
0: Ma avevamo parecchie soluzioni, o meno se tutto.
1: E Berghi, oramai c'è sa, si sente in nuova, ma non è mica forse a parola che convene o meglio.
0: Dunque, come avevamo parecchi nomi in corso, perché mette stancia a tutte le salse?
1: E beh, forse so che lo chiama Pascal Ottavi, ignoranti tu, dice così penso.
2: Ignoranti tu.
0: E bene che sono ben sono stato io corso, non sto una manca appena, ma a me mi ha picciato l'orecchio.
1: Mi va già male, capisco.
2: E quando lui pianta ripiove, c'è di non sapere la parola, arucchia, quando arucchia che c'è l'idea doccio, cambia roccio, bene roccio.
1: Aspettate, perché qui c'è una gagofonia. Gian Paolo, puoi spegnere il busto per piacere, così no?
0: È spento.
1: È spento, allora non capisco mica perché ci sono rionbo così. ti a mezzo e c'è un trono all'orecchio.
0: Allora, spento quando giamo.
1: Yeah, allora, cercate di non parlare mica uno davanti all'altro, forse chi sarà forse che allora. Mi scuso, ma è giusto bevo biaget di l'orecchio di nostra amica o di Doria.
0: Avete ragione.
1: Non so, ma è meglio così, penso io. Dunque, stancia questo Mugabidu che sabato non c'è un vane, manca appena.
0: No. Soprattutto che c'è parecchie soluzioni.
1: Mm-hmm. Ebbene. Allora, così no, una poesia avanti di...
0: La giuna d'anno.
1: Yeah.
0: Allora, si chiama Fiore d'autunno.
1: Fiore d'autunno.
0: C'è una rambola ai nuli che annevia l'orizzonte e riguerra un silenzio ricamato a fronte rosse. Scusa.
1: No, ma un bene vade, un bene vade.
0: Sono fatico subito dopo. Un tempo a picca e sospiere in la polvere e l'ombra e tesa in campanile a preghiera e l'ore. Ed egli ho detto soppagine acqua, ma un vassaro ci salta per bene in epinelle. Ecco, è giovinito.
1: Torno una volta, non è mica l'affare di sempre ribede e dire le stesse cose, non so mica dando l'uomo su rimore gusti, è difficile. No, ma penso che io telefono di un nostro amico Gian Giuseppe che so parlare a tempo, se li sono aperti a tempo è difficile. Bon, per una volta si passa così, ma di regola non è mica su ben sì. Gian Giuseppe, un commento? O...
2: No, beh,
1: sempre di stesse.
2: Come sempre, si risente, un rilevamento di una spiegazione così curandi, o si chiappa o non si chiappa mica,
1: o
2: una stonda.
1: Yeah, o si chiappa o non si chiappa.
2: La stonda stessa.
1: Sono d'accordo. Bon, beh, Gian Paolo, soprattutto a ringraziarvi.
0: Sono io che ringrazio.
1: Siamo noi e una bella giornata e poi ho piacere di avervi dato con noi in dell'emissione.
0: Una un'altra volta si devo.
1: Ah, ma con piacere, sempre. A beggi.
0: E a beggi.
1: Allora, andiamo Gian Giuseppe a avere in Cabigorso, penso, in mio uomo, non ci andiamo a Bogo, in silo che gusti.
2: È vero,
1: Santa Maria Iloda, dunque a Gomuna. Gian Battista è con noi, salute.
3: Salute, no, sono di Pietrangoba. Allora, io ho una domanda per Gian Giuseppe, per voi, salutiamo tutto il mondo. Una domanda d'architettura. Come si può
4: architettura,
3: chi vi? Cerca la barul di ancora bellement, sapete, sto per un tetto che è stato fatto e nessuno ha potuto aiutarmi per trovare la barul e come si potrebbe in corso.
1: Allora, so che in Bonivaggio c'è un nome perché hanno i gozi, i oracù, insomma, mi sbaglio mica guaglio, che sono fatti in questa maniera, ho detto è fatto in questa maniera, so mi sbaglio mica, ma questi non so mica, non dice poi un bicchiere nulla.
2: Se vuoi mi rivenite ciò che è in francese, è giusto appunto.
1: Allora, Gian Battista, vi lascio spiegare esattamente ciò che è un corbellement.
3: Alors, c'est une manière de construire un tetto, où une étage, et d'une bedre qui porte en vie un biodo, un deux tiers dans ta bedre à Nantes, et un tiers dans ton biodo. Et c'est une manière de faire un tetto sans adoubra ni.
1: Ciment ni nunda.
3: Ni pedra maestre, ni dra ou ni nunda.
1: Gian Giuseppe, avete visitato déjà un baraku in Bonifacio? Sapete?
2: No, mica specialmente.
1: No, beh, so stati Geraglio di Guaglio, e Berghi, ogni pedra tenne l'astra, so posso dire così, Gian Battista,
3: tutto affatto, e questo tutto peso di è ribombato non ta un muro di gustazzo,
1: bene, giusto appunto a pugliarsi non ta struttura di a gas e geremmo, e dopo si gola tutto vendo qualcosa appena da tondulido e si finisce giusto appunto come si assumì appena una come una loggia se posso dire così.
2: Allora o è un tiglione che tiene tutta sa volta o allora è una piccola volta, no?
1: O tiglione chi è che vogliamo chiamato tiglione?
2: Un tiglione una teglia maiocchi è salì ancora.
3: Alors, on n'est pas exactement à Goethe.
1: Non.
3: C'est Goethe qui faisait plutôt penser à cette manière de construire qu'on a, quoi, et on a Pedra Maestra qui vient à Tenadout. On n'est pas exactement à. De cette manière de construire qu'on est Bédre et Ted qui gère à nous, hein, pour. Et tout est Bédre. On a parté de la Bédre et une porte à lui, une porte à phare, tu dis, Gérard.
2: Eh bien, è la cosa che avrà a cosa richiamavo Tiglione, ma è così, è una proposta.
1: No, ma forse sì, a questi. A so che qua giù, su basi sicuri, qua giù hanno una parola, beh. Per parlare d'encorbellement, hein, so bossu. O allora, a maniera Iva, c'è un nome, beh, a maniera Iva, di Biazza, di Gerardio, è Dedio o è Bedra? Ma questi Jean-Baptiste a fora don di qualche sia di mestiere o chi è di un luogo, io personalmente mi busso in onda.
3: Bon,
1: vi ringrazio,
3: eh.
1: Okay, bon. Bon. Bon. Invece mi busso, ma come è che vi siete interessato a suo soggetto gusti?
3: Alors, je suis professeur d'éducation des filles, et porte les idées, les villes et les montagnes. Et avec moi, je suis parlé de cette façon, et parlé de ces cagiles qui sont faits des gousiers. Et tu cherches de manière à dire là une course, mais après avoir,
1: juste à point, sobre Bastille, Agustin, ce que les diamants nous ennuyent, sont idées, ils sont mis cavati gousiers.
3: Exactement, les villes viennent de l'annivers, justement, qui a du pro du cherchage d'abord aux aiguilles. Ma
1: mon père a moi d'un
3: esercice qui
1: basta. Alors, beg exactement comme vous y présente, il y a radio, ma le regusti ou non, mais bon.
2: Eh bien, che boy, io mancavo, avete fatto mai sul muro, dunque, sono cose che vi parlano.
1: Oui, alors, on a dû mai avoir de l'occasion di travailler, di vasso travail, regusti, ma di plutôt, je te fais un mot spacidia, di radio in libertà, che di avoir de l'occasion di visita quelle di Bonivasio, e ni che dicevano quelle di sopra Bastia, sopra Bastiglia, e no, è vero che d'altronde è tutta un'arte, hein, Boyou, è tutta un'arte, hein. E il professore Ivisica, giusto appunto, c'è come spiegate se voce che si danno in un tradiele?
3: C'è un peso di ogni pedra che finalmente rimanda ou pèse d'une pierre à l'astre vers un mur qui est sempre à l'étiquette, point.
1: D'accord.
3: C'est des gousiers qui expliquent, mais c'est une manière assaillante de construire, parce que ce n'est trop à dire nous à paraît-il longue, mais il terrain les bourris en Provence, de lister cette technique.
1: À peine comme hydrouli, nous, force et guadio. Dans les pouilles, hein.
3: À l'épouille, ils roulent, ils sont, c'est sa manière à différent. Donc, c'est quelque chose qui a tramanda et la culture méditerranée, ou digérable. Ou non, mais bon, c'est scapade.
1: Bon, eh ben, pense qu'il est mari droit, allez.
3: D'accord. Allez, bon. Mon adia, mais c'est quoi qui s'y hasard.
1: Eh ben, à ringrazia, bien, c'est intervenu, depuis le père Oustraouman, depuis.
2: Qui a ma réponse.
1: Et ben, j'espère que la verrons, et bibrego une belle journée, de nous, hein.
3: Allez, après temps.
1: A Belgi. Non disais pas, Arista di va creare niente cosa mura ora, hein.
2: Ouais, c'est moi, gamin. M'avait fait attaquer.
1: Non, mais c'est bon à faire un pacheton, et basta. Vous savez qu'à des noms, c'est mica mura ora.
2: Ah, 4 ans d'en faire,
1: quantum. Quasi 4 ans, ma boyoui. Non, mais un maestro il mourait, et cabage a fait une gaza. D'altron, des mi-mêmes, on a un monde, Agustin. Et cabage a fait une gaza, ou cabage diva une gaza?
3: Plutôt a fait.
1: Ah, d'accord. Molto più pelaiacini, hein. A fa, hein, perché si trova
2: bene. Non è mica tutto a fa tu le stessa, perché è capace a fa una casa, se la ripiglie, può anche fare una casa, poi se lo pensa a fa altre cose, lo vuole fare un brocio, faccio un brocio. Invece che è capace di va ben addita a capacità di costruire una casa, d'accordo. C'è un rischiero per costruirla, vedete?
1: C'è comunque una, d'accordo.
2: C'è una differenza stilistica da roba.
1: Bon. Eh bien, così, mi ringrazio per la vostra risposta. Andiamo in Nizza, arriverò a Filippo per continuare. Filippo, buongiorno.
4: Saluto Giancarlo, saluto a Gian Giuseppe, saluto a tutti i nostri amici. Allora, Giancarlo, due o tre cose. Prima cosa, eri, poi salutiamo a Montesa Benedetto, che ci ha fatto sapere chi pedundere Jean Laurelli, quando lui va a esodundere, fa bene i ligiani.
1: Yeah.
4: Allora, giusto per dire che così è la risposta, piuttosto so che l'aspettava il nostro amico Gustavo Igorzi, mm-hmm. che sapete che ha messo la questione di perché, non capisco mica di perché, della formazione di giovani a un liceo d'agricoltura, così, un liceo mica va un passaggio così, quando gli si sono ribere perché l'imparcano e tramanda a maniera i va.
1: D'altronde, Ovidi, mi ha dell'occasione di salutare Jean Laurelli, che stamane hanno fatto una dondera.
4: La Dui.
1: E stamane erano Luciano, erano tutti in Luciano, non è perché
4: io visto
1: no, no, sì. Ma stamane l'hanno fatta stamane e hanno mandato a Carchisia per salutarmi, dunque ne faccio altrettanto. Sì. I saluto e i ringrazio e a ciò che si è passato davanti, e forse gli sentiremo un reportage da qui a poco non tassa d'undera in Luciano.
4: Sì. Dopo Giancarlo, prima di dirvi qualche espressione corse, bagliava una sorpresa, no? No, bagliava sempre, sapete che a qualità e a meraviglia della nostra missione, e vi posso dire che è stata essa ancora bellement. È stata essa l'emissione.
1: Ancora bellement, diabolo.
4: Ancora bellement, oui. Ancora bellement. Ma disgraziatamente un posso mica dire quelli che gli ha detto l'ebriga.
1: Oui.
4: Si dice Ugacciavora.
1: Ah, Ugacciavora, c'è il balcone.
4: Ah, la bustiglia, ancora bellement.
5: Non è mica questo.
4: Ugacciavora,
5: ma non è mica questo.
4: Era stata detta l'emissione per ancora bellement.
5: E ciò che lui dice originario, ma non è mica questo.
4: Allora,
1: non dice Pugacciavore, c'è il balcone, se mi sbaglio.
5: Beh, si capisce, d'altronde.
4: Mi
5: permette, dice, fuori di casa, tutto
4: fermato. Allora, c'ho le ghegure,
1: attenti, non sono mica sicuro a 100%, ma voglio dire, Pugacciavore, come lui dice, non dice,
4: si capisce. Pugacciavore o balcone.
1: Allora, forse che Pugacciavore erano tre o quattro degli in un messo in comune erano liate
5: e no, l'idea è questa qui, l'idea è che quantunque c'è un'avanzata
1: ecco.
5: C'è una volta che riposa non l'avanzata, ma c'è voluto non è messa questa con tu me
1: di noi sono mica persuaso
5: i dizionari dicono che c'è voluto hai guardato per questo che avete detto
1: d'accordo.
4: Questa è stata detta l'emissione, ma
1: d'accordo,
4: ha portato la correzione per me, perché così. Dopo Giancarlo, cinque espressioni corse che sono state dette in noi all'emissione. Ripio, allora, questi, allora sentite questi. E come Ugavallo Verde.
1: E allora?
4: Questo ha fatto qualcosa, dice qualcosa, ma uff, è come Ugavallo Verde, vuole dire non è mica possibile, non esiste mica.
1: d'accordo, è belluccia.
4: Dopo, collera con collera, non face mica un accordo.
1: Ah no. Uh-huh. È giusta. Sì.
4: Stassi in disobanni. E per chi sia chi, senza borsa, senza ambizione, senza ambizione.
1: Ah, e stanno isobani da Susanne Gusti, capisco.
4: E dopo un'altra affare, poco, se ne farà di un isobani. Allora, Gusti.
1: Ah, da beura?
4: Allora, Gusti, voilà, e per chi sia chi, si effondre dopo una gattina nudita, dopo un fiasco.
5: Si vede l'immagine, un tipo di.
4: Lui ne farà
5: di isobani.
4: Si ne fa l'altro. Dopo, allora, Agustì appena rigole, ma fa. E sentirà un deuso paese perché si conosce a tutti. È stata detta l'emissione, non è ben
1: dubbio. No, ma ne ha detto di noi scimità.
4: No,
1: si capisce un senso.
5: È sentato il paese perché tutti li conoscono, ma si bombeggiate, di sicuro che c'è lo stesso.
1: Ah.
4: Dunque, dopo Fagevarina di Esosse.
1: A chi vuol dire Fageverina di Esosse?
4: Qualche sia assai bravo, assai, très gentil, vedete.
1: è tutto il contrario.
5: È tutto, compreso, è se, che ne, se lui ne può fare farina per fare il vostro pane, è vero.
1: Ah, perché è tutto il contrario, on è farina da Vaostie. Che dice tutto il contrario.
4: Che
1: non c'ha fare. Ma è interessante di mettere in rapporto su Bossoi, se due espressioni, questi.
4: Dopo questa conosciuta, un biscotto d'occa a chi una denti.
5: A Garno,
4: d'occa a chi una denti. Che si stessa a fare, per chi sia chi un provvita mica in l'occasione che si presenta, che dopo un altro auto si presenterà più.
1: E
5: poi non è mica che questo, ma quello che una più l'età, da avere certi piacere tutto, che gli cambia ai soldi, no, a pure arrivare, ma una più possibilità di già a carne vena con la denti.
4: Dopo è di rigiro.
1: Beh, questa è un'espressione come posso dire usa befa
5: la nostra rivista è venuta l'espressione essere rigiro
1: è venuta da in seguito di pubblicazione
5: No. È la pubblicazione che ha scelto il suo nome, di espressione essere in giro, chi volerie essere capace di rivelenzare, di rivoltare.
4: Debrouillare chi sa fare i affari.
5: E di rivoltare lo stato ottimo che dia usoio, vedete, c'è l'idea di rinascita e di giro che vi rimette in ciò che possiedete, il vostro essere profondo, vedete?
1: D'accordo.
4: Dopo per due domande, avevi qualcosa a usare?
1: Dunque è demesso da Gonto qualcosa, no? No.
4: Avoir de quoi vivre. Che si è conosciuta quando avevamo in docca un pane d'orca.
1: Questa è bene
4: questa. Dopo, da fratta a qualche sia.
1: Fratta, che è già una risposta a qualcosa così, no?
4: Oui, una risposta. E me la compagnia di una persona. Tu si è in compagnia di una persona.
1: D'accordo.
4: E per finisce, no? Per finisce, beh, dirà Uga Ciavura, dunque le muretta.
1: Uga Ciavura, salva verità. Per me, no, sono appena dubitoso.
4: Ciò che l'ha detto già Giuseppe mi pare assai logico, Dunque, è vero che. Un cacciavoro è piuttosto qualcuno, questo è sicuro.
1: Aspettiamo un balcone
5: che può avere un significato di un furtello, ma non è mica questo è il balcone. Un cacciavoro non è mica la finestra,
4: perché qualcuno ha un altro significato.
5: In noi, a Genarca, un balcone è un furtello.
1: Questa sabbia.
5: La finestra.
4: D'accordo. Allez, un saluto a tutti e a presto.
1: Allez, vi ringraziamo, una bella giornata. Ritroviamo a Stefano per una precisione. Stefano mi ha mandato di noi una foto. Ripeto a parola, Stefano.
6: Questo è un cacciavore, visto.
1: D'accordo, perché mi lo mandavo ancora bellement, non capiva mica.
5: Io ho vero cacciavore o tu, allora?
6: Quando c'è una porta, la parte sottana, c'è un legno più spesso in traverso, così l'acqua che se ne va lungo la porta, non entra mica e cacciata pure.
1: D'accordo.
6: Questo pure so così al 100%.
5: Può rispondere di più al balcone, cala ancora bene, ma?
1: Allora, c'è una bella porta.
6: Tutte le vecchie porte del muso che c'è.
1: Voilà, per far capire.
6: No, l'acqua si scurisce lungo la porta e dopo entra in casa.
1: Dice radio di un elemento di aborto per far capire tutto ognuno in fondo guaglioie per parlare
5: l'acqua forse che dopo che l'ha pigliato forse che è questo il significato primero e che dopo forse che l'ha pigliato il significato di balcone cioè di su piccolo tarazzolo di popolette e segura di a casa tutto stando in casa
1: attendo sì forse da ridere
3: Le balcon francese non è mica quello.
6: Ho detto, fammi come. Mica la calderia su Corso. Spendeva con un credito così andato una terrazza. Una calderia.
3: No, no, invece che ciò tu dici tu, yeah, si capisce che lo dico che c'è pure.
6: Ma de nuovo come se la fenetra.
1: E oste.
3: È anche da noi, anche da noi.
1: Questa la mia intesa per ricevuto.
6: Le volete la letti qua.
1: Allora, la letti di noi.
6: No, sì, la letti che hanno dentro di qualcuno, se mette le pure.
1: Ebbene, noi diamo l'albe, quelli che sono dentro. L'albe o l'albettino, vogliamo chiamare.
3: L'albette, diciamo che dicono l'albette.
1: E così no, ste, ed è capito so che lo domandava un nostro amico di mio uomo.
6: No, questo non so come
1: micro. Ah, non sapete mica? Ah.
6: No, questo è buono.
1: Ah, peccato.
6: A tutto il punto, non si può
1: più. Ah, ma allora, mi domanda chi giuate, eh? Noi è movato un mercato d'inverno per pia dunque i provvisionali e no dico beh, no ma no, forse che bon beh che si di mica vicino radio da Bonivaggio, ma mi sono detto me stesso forse che ha avuto l'occasione d'andare per si va mosi baracco che li diamino
6: no. E poi diceva di occupare un non mica specialista nelle cose bonivazzine che è un certo che taglio perché poi qualcosa cultura bonifazzina che è più che interessante.
1: Ah, yeah, yeah.
6: E gente che ha la lingua di diavolo. È una corsica è una corsica, come dice Reggio. È un altro mondo, è vero, per bonifazzina è una cosa magnifica.
1: E beh, c'è d'altro un bel associo che si è creato so, già 3 o 4 anni, un cui bio, che si chiama Dighe di Che, che
6: dice. Pe... di campare 100 anni.
1: Ah, no, per fare un travaglio, allora, assai canzoni, eccetera. Ma poi lui rilanciano, e c'è Ava Mia di meglio e tant'altro.
3: Comedy,
1: Jean-Marie.
6: Tutto un esostegno.
1: Ah, è un nostro inno, Donc, se le gente, forse che ci vorranno aiutare appena. Allora, una bella giornata e au biège. A biège, a biège. Allez, una moglie murao. Forse che mi avanzato appena nella nostra ricerca. Maddalena, in una casa nuova. Salute.
7: Salute. No, non voglio mica avanzare.
1: Ah.
7: Perché, bon, ne abbiamo parlato, ma a parola gorsa non l'avevo mica.
1: Ah.
7: Bon, Lisandro ha capito ciò che lei, l'ancora bellement. Bon, ma per trovare una parola io voglio dire che non ho un libro d'Orsolini che ha fatto il tuo terrasse, ma perché no, ha fatto qualche piccola cosa e non ha ancora bellement. Allora, lui dà tutta la spiegazione, ma per il grazio ad un francese. Ma allora, nella spiegazione che l'ha detto, noi ci permettiamo, siamo una trubosca. E direte se la gombana o no.
1: Così,
7: lui spiega a vivo francese.
1: D'accord.
7: Encore bellement, così j'en disais, c'est une technique simple qui permet de couvrir de faibles portées par l'encorbellement d'une assise de pierre l'une par rapport à l'autre. On appelle, on appelle ce procédé fausse voûte. Et parce que ça dit pour bango valsa voûte. Car les pierres ne sont pas dressées les unes contre les autres d'une manière rayonnante, mais simplement posées par assises avec dépassement de la rangée supérieure sur la rangée inférieure. Les andres à dette au sport, dit-on, un terzo. On dit terzo, cette voûte se montre sans l'usage de cintre, donc de coffre, ou de coffrage, et c'est là son avantage le plus considérable. Il faut que l'encorbellement ne soit pas trop important afin que le centre de gravité de chaque masse de pierre tombe à l'intérieur du polygone de substance.
1: Oui, et quasi non tout aussi fond, vous voyez.
7: Bon, d'arrêt d'humour, on me l'a dit, mais c'est bien, c'est un exemple prenant à l'autre, et d'abord, il y a un tour à sous, l'ultime.
3: Donc,
7: lui, ça s'appelle fausse voûte.
1: Alors, il y a une technique assez esperto da numeri de radio, mais Luigi è un nostro amico. Una tecnica che esiste da voi secoli. Donc,
7: certi uomini che hanno fatto così, caduti perché certi sono fatta volta.
1: Allora, noi avevamo un forno in paese dove noi, un radaggio, e il piccolo vanno che gli è appiccato, appiccicato il radio a un radaggio, è fatto di questa maniera, questi ho detto, e poi lui
7: ancora
1: bellement. Allora, sono sicuro che esisterà una parola con tutto.
7: C'è la parola, ma non puoi mica mettere. cercando ancora bellement da aveva una parola francese e latina per si può trovare qualcosa.
1: No, ma ci sarà una. E forse,
7: da noi, ma. Allora, come voi dite quelli di Ivani Vasi? Perché sono fatti così quelli di Ivani Vasi?
1: Ah, sono mi sbaglio mica, sono banzi sicuro.
7: È fatta a forno. Ieri, Zambrigia è fatta a forno, ma mica tutti i forni sono fatti ancora bellement.
1: No, non ci dica oggi lui il radio classico.
7: No, perché so che hanno a volta, veramente a volta, come dice.
1: Ma tonne che sono tenuti in tra di ieri c'è radio.
7: No, ci sono che sono fatti certi quando Golo e con San Pedro sono da San Pedro, ce n'è uno è fatto, ma mica ancora bellement, è fatto ai vetri così, come lui dice. Pas coincer les unes contre les autres, oui. Pas presser les unes contre les autres de manière rayonnante.
1: Non, non, c'est
7: deux manières.
1: Oui, sont incollades, au bossu et così, une à l'autre, così, mais ça, ce n'est mica une qui est bien à mercier dans l'autre.
7: Non, non, non, elles sont faites à la sec, oui, non.
1: À la sec, ou alors mettons à peine un gonton qui dit non. Non, il est déjà rose, non?
7: Non, non, non.
1: Agustin,
7: non,
1: voyons, Mika, Agustin.
7: Manque, ouais, mais bon, forcément, c'est une certaine logique, hein.
1: Au brevet journal, il
7: dit. Voilà, voilà. Bon, eh ben, on ne peut pas mica dire mieux, hein.
1: Ah, non, non, non,
7: mais. Non, mais, à cette occasion, on a bien dit que vous y berrez, comme elle est faite ou la femme.
1: Oh, la biche, tu es déjà, c'est sûr.
7: Oui, oui, oui. Ecco.
1: Bon, beh, già ringrazia, già saluta Alessandro di noi. Sì,
7: già arriva una panna nota ciò che l'ha detto.
1: Dite.
7: Ah, bon, parlo, Gian Paolo, eh.
1: Sì.
7: Avevamo una cosa di uova di Dio che mi sono sempre avuto da
1: me. Ah, sono d'accordo con voi. Non mica benunda perché è importante, Dro,
7: No, no, ma on est dans un micro-conto. Avant, on s'est dit que Anto, Pasqua, Ayo.
1: Non, mais soit enregistré des mairies à Gouzy, hein. Bibo soit certain.
5: Vous voyez quantunque, una grande originalità e di un corso questa qui.
7: Infine, poi è
5: italiano.
7: Non esiste mica italiano, è mica... Non,
5: no, no. Nel spagnolo. E a voi non esiste manco più un corso, che no, confondiamo tutto.
7: Ci vediamo Pasquale, vediamo Maddalena, vediamo mica Maddalè. Vediamo Maddalena.
5: Faccio più originale così,
7: hanno l'impressione, hanno l'impressione che le mie per Fabiri la rimane ha chiamato un grande amore viola, si chiama Bianco. Allora, ha detto, così non mi ha messo a dire un più. Ha detto, oh Bianco, ha detto, mamma, tu chiami come hai anche.
5: Eh no, se voi chiamavate come la gente, c'era voluto che voi chiesi, ovvia,
7: ma io mi sono contunque, non si dice mica o a un cane.
5: Ah, ma avete detto ovvia.
7: Ci dice un su da dire ovvia.
5: Ovvia,
7: ovvia. Ecco. Allez, allora,
1: déjà, vous allez chanter à Piazza Lastra. A ringraziabile Maddalena e una bella giornata.
7: Allez.
1: A Beggi. Allora, aspettate, m'abbia prima Charles, a Carlo, in Ambriani, e poi faremo passare la parola a Giuseppe. E gli allampa un messaggio a Domenico Chiello, che ci sta a sente in piaggia, le cabane di Tatarala, sarà in Benago, sono fatte a Cobba. Forse che si dice così, allora a Coba, non lo so. Ridruemo. Ha scritto qui C, O, 2 B e A.
5: Ah bon?
1: No, ma voilà, lei giusto che ha di origine Udo.
5: Magari che la bolsatoria a Coba, no? Non da noi, così.
1: Forse.
5: Una goba come.
1: E a goba, come la bossa, goba, la... Allora andiamo in Ampriani a ridroa Carlo. Carlo, buongiorno.
8: Salute, mi sentite?
1: Sì, mi sentimo benissimo, buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Prima voglio ringraziare tutto quello che vuole.
1: Ci manderei un cieco a vino, bene vada. Un chilo di verina.
8: Sì, va bene, sarà fatto. Allora, avete parlato di Monsieur Orsolini.
1: Sì.
8: Il bar è che è uso paese.
5: Beh, io, se potete non priani, si pensa subito a Giuseppe, anche io.
8: Allora, Avia, il était ou par là, dit per
5: l'encorbellement.
8: Rimborno.
1: Aspettate, siamo stati da giusto momento. Ribiade?
8: Abbia inteso parlare di cielo Ivorno.
1: Cielo Ivorno?
8: Che può essere...
1: Allora, so che il gelo in certe situazioni se l'ha avuto du four. Hein, mm-hmm. Ah, forse chi si può dire così, hanno fatto detto a cielo, può essere. A cielo Ivorno, sarà forse a parole...
5: ma forse che il giro di Forno non è mica un ancora bello, ma da per tutto che l'ha detto Maddalena e un marito Lisandro.
1: Allora, no? In certi casi sì, posto che hai fatto di nuovo di questa maniera, ma non è mica, sempre lo stesso, non è mica sempre il caso di radio.
8: Non lo so, io avevo visto che, giusto per dire che, e dopo per ringraziare di tutto ciò che vuoi fare, e soprattutto è gente che vuole che... Mi piace assai questa missione che mi incanta.
1: Allora, questo fa del piacere a Don Giuseppe.
5: Mi ringrazio, Massimo che ti piantava, allora.
1: Beh, giungiamo piano a Avine, Anderemo sino a Avine, comunque. Anderemo sino a Avine, se Dio. Mi scuso, Gacchi, siamo tagliati ogni intanto, forse che non dovevo bidroade passa male. Bon, eh ben, senti, vi ringrazio tutti i casi di essere intervenuti. Spero che avremo l'occasione di avere bidone in altre condizioni.
5: Scusate, una curiosità: se te usò l'abitante era Ampriani o ce n'è d'altri?
8: Allora, no, io sto qua giù per fare i muri, giustamente.
5: E io perché qua c'è un'architettura straordinaria, antica. Formidabile. Sì. Ma gente che ci sta alla NATO non ce n'è più allora.
8: Si ferma appena di.
1: Non ce l'avevamo mica.
5: Ma siamo tagliati, non sapremo mai se lo
1: usano. No, gli è vicino a Zala, a Zuani, dunque c'è appena il mondo questo, non è mica un deserto.
5: Mica Ampriani era un paese deserto.
1: D'accordo.
8: Una decina di persone, appena meno, mi barre.
5: C'è quantunque 10 persone d'inverno.
8: Mi
1: conto dentro. Non mi conto deserto.
5: Dunque c'è un progresso, perché in pochi anni fa non c'era più niente.
1: E qua è la revitalizzazione.
8: C'è un mare che fa assai questa comuna e chi prova a fagula a gente in paese.
1: Ho vedeci demo, si non abbiamo i azer a gusti, se non mi sbaglio mica.
8: Mi bari.
1: D'accordo. A ringraziare per un distiorni allora. Simonoi, a beige. Allora spiego che mi sono mica sbagliato parlando di dunque Segabane di Uvenaghese, Tatarala o Tadarala, non so mica, perdonatemi, non conosco mica il nome, dunque non so mica andare così troppo precisamente l'incalco. Allora, andiamo in Narada, Giuseppe, salute.
9: Buongiorno Ianca,
5: in Alatta sono di pochi quantunque.
1: In
9: Alatta, la comuna, per le elezioni c'era 3.280.
1: Allora, sono tutti quelli da un piano che sono falati.
9: Non sono più da parecchi, insomma, mica data.
1: E come quanto lucine comune così.
5: A storia un tipo che litigava in Camposanto a Ronna, ma questa chivi e dice no, dice litigo un marito che è giunto a buttare e non si è mica canzo in casa.
9: Mi tempo a carriera di vento.
1: Mica male con Tunchi.
9: Per lei non si è saputo ancora bello male, io ho un corso, non conosco mica, ma a un momento dato ha detto una parola a Maddalena, mi pare che dice come a Sporgia, e io ho trovato a un 5, ancora bello male, Spurgiera.
1: Alors, sport d'hier, hein?
2: Sport d'hier, sport d'hier, comme sport des Italiens qui voulaient dire. Vietato sport, il est.
1: Se pencher, hier.
2: Vietato sport, défense de se pencher à la portière, vous voyez? Donc, sport d'hier, qui pourrait être sport, qui pourrait être. Come un caccia, l'idea di un cacciavore, che, ma non è mica tutto affatto questa, la presa ciò che l'ha detto Stefano,
9: non
2: è mica tutto affatto l'idea, di ancora bellement.
9: Perché in francese mettono le costruzioni in saillie, balcon, corniche, fenêtre, sur un mur, e soutenu par des corbeaux. Perché corbeaux,
2: voilà, non è mica un cacciavore, manca per.
9: No.
1: Non. Bon, alors, bon. Comptons que surprise ou di ben comptons que perché c'è una costruzione tetti vatigusi, e un cisi una barola gunisciuda e che fa la consento i tutti, beh, so appena contento che meravigliato,
2: Ah, ci sarà.
1: Ieri ci sarà, ma boi lui. No, ma boi lui, se quelle di Australia va tutto che bon ne de mai inteso parlare di sa barola gusti, Lisandro marito di Maddalena, contento che è di mistero, so voilà. Sono tracciati, ma che forse non la troveremo mai sa barola.
2: Dunque è un poco speciale, perché in legato ordinario non c'è mica sempre sta a fare, vedete?
1: No.
9: Allora, dopo hai inteso Arucia, quindi non si dice, Stancia, Pallacco, lì.
1: Sì.
9: Mi pare che fosse stato tagliato.
1: No, Stancia di Pellacqua, con dei boi di Allù e di Pellacqua.
9: Qui si dice a parola Arucia. Sempre il tempo.
2: Sempre gli ideali l'occhio riusore, se lo dice Soler, l'occhio riusore. A metafora di l'occhio, vedete, è una personificazione un po' di natura, l'occhio riusore. E quando è la roccia, si spanna e l'occhio.
9: Si vede
2: un occhio in linivoli, un occhio turchino in linivoli, e dopo esce. L'occhio riusore sputico, lo disco solare.
1: Agli interveni di avere un professore su gol, perdonatemi, ma poi chi trasforma de udi in re.
2: Lo riconosci a te,
1: No, perché di Aduccia da giusto appunto, si scrive con Adi, allora che Aruccia.
2: Aduccia,
1: che Aruccia non è noi, e di
2: tagliare la. Aruccia, voi ne dite lui, noi diciamo che uno, Aruccia, mica Aruccia.
1: Ma se vuoi.
2: Aruccia, un altro significato.
1: Beh, per questo che ci mica confonde.
2: Vuole dire coupé court,
1: taglia la corta.
2: Arroccia parte al luogo, cioè invece di fare la binta, pigli arroccio.
1: Ecco. No, è semplicemente quello che volevo sottolineare, se vuoi così. Noi mangiamo de e poi lo trasformiamo in re, dunque difficile.
2: Buon appetito,
9: Giovan Paolo, quindi oggi diciamo ieri siamo brancati,
1: d'accordo,
9: e poi ti visto che allora lì fa un po' di spirito avere di San Branca in casino, che c'è stato una bronca.
1: In gira un tema, un soggetto in gira,
2: c'è stata una bronca in San Branca,
9: insomma, che si deve bere roba nei contrariti, che diceva che ci venivano i prurutti, che venivano i rascina.
1: No, ma questo è nuovato un amico, c'è qualche sia. No, ma ne provvite, perché c'è mica confonde l'artigiani gorsi che lavorano in una certa maniera e il bosto di Aberson Gaglioletto non era mica per andare contro l'artigiani gorsi che avevano dice radio isologhi peppone e bende a Zoroba, di chi l'avevano messo giusto appunto tutti insieme non canto, e c'erano d'altri commercianti, se vuoi così, mica forse artigiani d'arte, che vendono a roba che l'hanno comprato a buon patto e arrivano appena più caro per farsi appena di bene video, voilà. E questa che ho posto buliai, e dove è perché è nata a Bronca, ma l'idea non era, non mica diventare questa persona, ma l'idea non era mica d'andare contro l'artigiani gorsi, manca appena.
9: Ma sapete, qui in Ajaccio
10: in Pirice non li viene, vedi che venivano prima due continenti, tutta la gara, e quindi
1: tutto
10: a fare, non ci so più.
1: Poi di mettere in onda ciò che li diamo in un cahier de charge, e poi quando Evieri che va a Genuberti, c'è radio di l'almanaguro di Evieri in Corsica, hanno su, come posso dire, ci sono regole a seguire, e mica tutto ognuno, quello che non entra mica in nuove condizioni, ma un po' mica partecipare. Allora, non so mica se è un caso di Savira Agosti, questi sono manca a capo in onda.
10: Sì, io dico che a me ci ponesse qui di qui, che c'era dappertutto, ce n'era un mercato, io ce n'era...
1: E ce n'era in parecchi luoghi a Gida,
10: ma pure hanno lasciato bene. Io dico che gli ho rimarcato che quando c'erano questi qui c'era sempre un mondo.
1: Ah, forse sì, beh, può essere un'altra.
10: Perché va a comprare da roba a buon patto, invece qui non c'è, c'è più nulla. Come quando di ogni anno, boh, io c'ho la frutteglia di questo qui, ma boh, a un certo punto, di tempo gli anni si cambiò. Bignani Uti, erano Uti abbastanza buoni, perché bisogna avere qualcosa professionale, beh, non ci unioni più, erano imperite le unie, allora boh, c'è pure o contro. Si vedono certe volte, allora forse che sono locali. Perché prima il Giuniani giustamente un po' Paviera, e poi venivano ancora altri orsi, si mettevano qui una valata da gara.
1: Beh, così ci avete forse due filosofie che si opponono. Dopo avere niente di scegli, ma. E Berghi, ci sono due filosofie che s'opponono.
10: L'artigiani di qui, perché io sono sicuro che si dà, era giusto quest'anno, viene di San Brancaggio, c'è meno mondo, e c'è un mondo che circola così, c'è pieno affari di cose, ma passano bene, ma non so mica se diventano di più. Perché non ci sono mica godati che vendono i sottissuti, i soppagni, i pantaloni, le decine, a fare così bestie. Beh, qui si trova buon fa.
1: No, no, ma ognuno so pare, non ta questione.
11: Ad esempio, era una viera per gli animali, paese
10: bello, paese bello. Gli indiani. E
11: faravano i muri da tutti i paesi.
1: Ma basi tutte le vie noi dampi erano piuttosto
11: ma San Brancaggio era proprio come a dire di Renno, di San Rocco di Renno
1: o quella di Nio, lui noi
11: o come quella di Nio.
1: Beh, questi di noi si cambia, tutto cambia.
10: Allora, beh, oggi...
1: Beh, si è sbagliato in gradia.
10: Non po... mica bronca.
1: No.
11: Mica bronca.
1: Bon, mi viene giù sospiri, tu. Ah, tenido, è importante. Bella giornata a voi, a ringraziarvi.
10: A voi, noi, a tutti.
1: A bene.
11: Allora,
1: andiamo un capigorso, un feringule. A ridro a Filippo, che saluto con piacere. Filippo, buongiorno.
12: Salute Ronca.
1: Salute.
12: Salute Giuseppe.
1: Sono mi sbaglio di Muraori Mistiruino, insomma Bengu.
12: Sono giovane Muraori di 70 anni.
1: D'accordo, io so che so co- via. Allora, io diteci.
12: È arrivato un paio di Sareccia, un grande, il 92 che mi pare.
1: Yeah.
12: E qui in Concaoro, in Nebbio, l'encovellement, è sempre in Tesui. Un viaggio fatta a forno.
1: Ah, fatta a forno. Eh beh, bene, voilà, così. Ridurremo ciò che lui già a Garlanzuri.
11: D'accordo, d'accordo.
1: Fatto a forno. Ah. Dunque, sa maniera, sa tecnica, che avete praticato, dunque, che abbiamo praticato io sempre,
12: Oggi mi sa da appena bene.
1: Allora, voglio dire, spiegateci appena come si fa, c'è giusto appunto, avvertenza, che ci vuoi dire non ta
12: mi sono appena risignato, non ti fare questi, come raggio che ho fatto quasi sono su paiaggio, che un paiaggio, faccio tre paiaggi in tutto qua,
1: yeah.
12: Ma tutto aperto sotto, allora avanti mettiano le vertiche,
1: yeah.
12: Dell'angolo che li imbavano,
1: yeah.
12: E dopo mettiano, non so mica se avevano una gorda, una funa, e ha fatto quello qua veraia, per avere un'idea di forma,
1: yeah.
12: E voilà, ma au principio penso che facciano quelle vertiche di togliastro. Dice che la via non si ama, o no?
1: Ma dopo voglio e vedere, non sono mica murato, uno dà nell'altro o mi sbaglio dicendo così?
12: Quando è a avanza.
1: Io avanza, è questa, io.
12: All'interno io baiaio, e c'è un contrabbeso da redu, perché non basculè di mica.
1: E allora, a fine, chi mettite all'ultimo, dice Radio, per tenere tutto o per parlare l'acqua, per prudere? Come si finisce un coso?
12: A volte ci mettiano a terra, a tutta.
1: Ah, d'accordo.
12: Che li mettiano, o manco tutti gli anni, o se non è tutti gli anni.
1: Ah, d'accordo.
12: Voilà, bon, questi sarei ce l'ha giovato così, ma c'è un etto scegli da sotto. Quantunque. Un etanchéida di plastico, bisogna dire che l'era.
1: Si faccia con i mezzi moderni. No? E così, no, chi dire come pedra, nemica matticcio, chi dire qua giù, calcario, chi dire?
12: No, mi spese di marticcio, C'è assai pedra in Sareccia e in Mafalco,
1: D'accordo.
12: C'è assai black, assai grande, dunque si può...
1: Ah, si può lavorare facilmente, allora.
12: Trovare, c'è manco dopo per lavorare, bastava a lungura e a pedra.
1: D'accordo. Beh, voilà,
12: così.
1: Beh, vi dico, bagliare in grazia, fatta forma, ridenimo a maniera, dunque, a espressione.
12: Mi è piaciuto sempre inteso così.
1: Ah, beh, vi faccio confianza, ecco.
12: Voilà.
1: Allora, a un'altra volta.
12: Allez, a ringraziare.
1: Buona giornata di nuovo, a Beggi. E beh, voglio dire, voilà, vediamo la parola.
13: Stampare le cose.
1: Sono contento. Fatta forno, ecco. Bon,
13: abbiamo detto fatta bolta, abbiamo detto.
1: Maddalena, falso volta. E qual è chi è Carlo D'Ampriani che ha parlato di cielo e forno, voilà, fatta forno, cielo e forno, ridurremo l'idea, Agusti. Bon. Allora, aspettiamo un'altra telefonata, per noi, Bibo da Begina, ancora amici, 0495 30 28 28. Dice, per Bibo a Barula, forse qualche punto così.
13: Aveva parlato Filippo di un cavallo verde. Si pensa subito a un cavallo verde di Evole, quando lui dice è come un cavallo verde. In l'espressione popolare, a Bolivia, è qualcosa che non esiste mica, che è talmente raro, che è mitico, ma in Levore, un cavallo verde è assai presente. In un leggendario corso, un cavallo verde è un gran tema di vole meravigliosa. È un principe che si muta in cavallo verde, eccetera. Sempre l'espressione di Filippo, in cui i panni, dice se sdrutto gli sopani, cioè di nuovo fa di si siete toi, dice il francese, si siete toi, è un corso di gemmo, se fossi in te, che è giusto, ma c'è di nuovo, se fossi gli topanni, o se tu fossi stato un lieve panni, avresti fatto come me.
1: Se te eravamo piazza per far capire,
13: se tu fossi stato un lime panni, avresti fatto come me.
1: C'è un'espressione che mi è mandata da Domenico, con saluto donna, che tu sterpi come a razza di cavalli verdi. Non so se vuoi conoscere adesso, o ringrazio questa espressione.
13: È per questo che non ce n'è più.
1: Forse è qui. Sono passato accanto a Amado che ancora bellement e Luigi spurgia. Ritroviamo forse ciò che si è detto.
13: È bella fare spurgita.
1: D'accordo, vabbè, un ringrazio e un saluto in
13: un po' gli stessi.
1: Allora, abbiamo una telefonata?
13: Volentieri,
1: che avete Gertucci, mancano mica i Gertucci.
13: Non so mica se noi abbiamo lasciato telefonare.
1: Allora, andiamo a Pontale. Salutiamo a Angelo, buongiorno.
14: Saluto a voi e saluto a tutti.
1: Salute.
14: Bon, domani dell'ascensione, avete parlato, no?
1: No, no, beh, no. Aspettiamo, no. Aspettiamo.
14: Qualcosa di. Allora, ieri Benedetto, cosa salutiamo, ne ha parlato un poco. Siamo a una quarantina di giorni dopo Pasqua e la risurrezione di Gesù Cristo. Bon. Domani festeremo l'ascensione. Ascensione di una festa religiosa. Ma noi non siamo mica come l'astri. Noi ci mettiamo un poco di un nostro, un pagano, con i nostri usi,

0: curiose e strane di nostra traizione. L'erba si chiama le sedum in francese e poi esovronde sottigelle giughe. De noi si chiama in un riso, si può chiamare di nu l'erba canina in certi luoghi, o si chiama a broccola e deve essere più rida o meno una quarantina di giorni, avanti si casi. Penso che la barca a collera, vedete, mica fa l'era perché non vale un po' più. È cattivo segno.
1: Yeah.
0: C'è un prete, aspetta, dentro il mercato, un prete Gambotti che ha fatto una bella poesia che c'è tutto dentro. Dice così: l'erba dell'ascensione, raccolta con diffusione, farà così bel effetto. Pesa sopra un letto. Se la fiorisce, augura prosperità per la casa. Se la secca o che la nasa, vorrei che se la puzza, qualcuno che ci sarà qualcuno, qualche sciagura. Se l'uovo dell'ascensione si secca o si infregega, un fatto, ma non ci si un spiega. Ma ci si presta attenzione. Fede e superstizione, se l'aria è tempestosa, lui sarà sempre vicino a Vigliosa e sarà sempre in esposizione. Perché chi, i nostri anziani mettiano loro quando girano un temporale tanto a finestra per proteggersi. Sono mica se lo marchiavesta questo sistema qui.
1: Ma ho parlato di testimonianze andavano su senso
0: ma ce l'ho trovato
1: forse la difficoltà è così, forse oggi
0: è così. Abbiamo parlato della stazione.
1: Donc è domani quando Gesù Cristo si negò l'ancello l'ascensione
0: 40 giorni dopo
1: perché la risurrezione è giunta per l'annunzio comunque e tanto così si negò l'ancello. Gian Giuseppe, un'altra cosa giusta per l'ascensione o mica un oiseau?
2: Ma l'ascensione no, è vero che lo allontanava, dicevano che l'allontanava dice Angelo che lo è difficile a trovare lui, ma si trova più facile che un paratrono.
1: Donc, forse cercate con tu che sarà più facile e più utile diciamo così ecco. A ringraziarvi Angelo, è una bella giornata.
0: Ringrazio anche io.
2: È bene che diciano che dicevano che quando la fiorisce è buon segno, ma ricordo l'aveva inteso niente che dice dicevano che è buon segno quando la fiorisce, niente a quale era caduto un danno. E dicono guardate così fiorita l'arba, ecco ciò che ci è accaduto. I vagia rupità di verità di ovato.
1: Ecco, appena come agrianza, ogni tanto, secondo ciò che Bogampade può essere dubidoso.
2: Diciamo così, ma guarda, è ciò che mi è accaduto.
1: Allora ci torna un quarto d'ora, riveniamo non a qualche punto, Gian Giuseppe, la vede, aspettando forse un'altra o due altre telefonate.
2: Che li chiamino enti? No, era Catalina che aveva fatto un affare di paragoni.
1: Giusto.
2: I paragoni, avete ancora com'è tutta la litania è tolto come la giuva di Acapra. E guardate, avete un passaggio di un divieto morale, c'è tanto oggi, dico francese, non vuole mica dire che le gopo, oggi vuole dire che ha un carattere traverso, è traverso.
1: Ho fatto qualche sia istituto, vuoi dire è traverso,
2: la
1: sappiamo, è traverso.
2: E traverso vuole dire di no che lo chiamare cose, attento a Cunello che è traverso, un tamus amica che è traverso. Un'immagine fisica che gli è arruffata in un rovigno morale, vedete? Come è tolto, dunque, è fino come usare rosso.

0: com'è, fino come rosso. come l'acqua di macaroni.
1: I francesi dicono, il est fin come du Grossel dans une boîte à sucre.
0: Ah, dans une boîte, allora è un francesismo.
1: A giusto allora, lugar. Fai un gondos con francese così.
0: Beh, allora è un lago di Siamica francese. Ma
1: forse gli allora, bene da Ugo, se vuoi, se
0: sicuro, tutta
1: tutto è possibile,
0: tutta la sfera gallica ha pigliato la soluzione in Ugo,
1: ma vengo da avere la giuntesa Barretti Orti, sì, di Ugo, sai,
0: faccia come hai atta, che caga e piatta, o caga e fascia, chi vi rinoggia un paragone di personalità, cioè di chi qualcuno di dissimulé fa già malfatte, però può piatta rimanere a credere che tutto è normale, uh-huh. Allora è come agora di usumere, come io seguito io anche è come agora di usumere,
1: un laguna scomica
0: chi?
1: A forse
0: che trenega ma un cascamai,
1: ah. d'accordo
0: capite quando qualcosa è malagevole, guarda guarda su monte da cascata ma che senti tu, come ancora riusumere
1: trenega ma un cascamai, d'accordo,
0: un cascamai. Allora, boh, ci sono spiegazioni che so, parlano, ma sempre anche questo sto parallelismo tra il morale e il fisico. Vedete, mm-hmm. Quando le dicono, ne abbiamo già parlato parecchie volte, a quattro facce come i gantelli.
1: Yeah.
0: A quattro facce come i gantelli. Sono le facce morali che là, perché fa yeah. Ne ha una. Puro chiaso faccia o vil di Landi che la gambia, da faccia un giovanotto a faccia un vecchio, le tue stessa faccia, d'altra parte, ma quello che ha quattro facce come i gantelli, là, come i gantelli, là allo stesso tempo, cioè lì che ha una personalità che cambia. O allora è come la mandorla panzana, sapete, sa mandorle doppie,
1: yeah.
0: Era Mucciughi, chiamavano in francese Philippine.
1: Ah bon, yeah.
0: Ah, yeah, i titelli, quando bo strappava una mandorla,
1: yeah.
0: E non era fare francese, questo era mica corso, strappava una mandorla, e che le era roppia, la mandorla panzana, panzana perché è più grossa, vedete, più
1: yeah.
0: Non che panzana, e certe volte c'è due mandorle della mandorla panzana, e dice, questo è come la mandorla panzana, e se voi volete, quando in un campo, in una società dove abite a Bezzi, a sentire le espressioni, e a sentire in la situazione,
1: yeah, yeah.
0: Un contesto ci permette di capire, si vuole, si calchisia di dice, questo chi è come la mandorla panzana, cioè, avrà la panza, avrà qualcosa, invece chi, quando voi sentite per parlare di calchisia che è falso, calchisia che ha due facce, mica quattro, come i gantelli, ma che ne ha due. Quando voi sentite in questo contesto, capite che lei calchisia che è doppio, con una doppia faccia, come la mandorla panzana. Non avete mica bisogno di sviluppare.
1: Si capisce d'un lampo così.
0: Un lampo a condizione di averla intesa, in situazione.
1: Ah, questo è obbligatorio.
0: Questa a perdita, se volete, a perdita di a lingua, di rivalenti, di un mondo che ci rimanda a sta lingua. Vedete, la lingua ci rimanda a che? Ci manda ai vigori di un mondo che, no, che sono prese in noi, uh-huh. all'immagine di un mondo che noi ci vediamo, quando si immagina un so più quotidiane, di sicuro che certe volte sentiamo le cose, ma un l'entalpitremo più, non abbiamo più a chiave, non abbiamo più a spiegazione.
1: E tanto questi ci manca allora, un principale.
0: Quando l'espressione dice com'è, o quant'è, o è quant'è a bere, o è quant'è, tanto capisciamo perché l'espressione dà la sua spiegazione alla parella, ma se no, sentite lì a qualche sia, è sgrignata già, vuole dire, entro bagli, sgrignato,
1: una porta una è sgrignata.
0: È sgrignata come un pane agimo. Il pane agimo se lo pane azim. Mm-hmm. Bon, oggi non si parla più di pane agimo, le pane azim si faccia per fare l'ostia, i urei, forse di noi la rompono le pane azim, ma infine il pane senza lievito, non sa dire più. Ha sgrignato perché il pane agimo, o azimo, o pane azimo, si aprì un poco, vedete, così da parello, sgrignato come un pane azimo, qualche sia che aveva sempre una specie di riso un poco scema, un sorriso un po' imbecille in bocca, vedete?
1: Le ravi della crèche.
0: È sgrignato come un pane azimo. Si può, capite la parola sgrignato, si può, avete l'idea, poi l'espressione spiega, dite com'è, dunque, ah, io, chi è un punto comune tra un pane azimo e sa faccia sgrignata, e beh, che è lui, ha sempre una risa scema in bocca.
1: Allora, Gian Giuseppe, continueremo a Buiura a Brioridà, perché ci avviciniamo a Ville, rimaneremo non tassi paragoni, di sicuro. Maria, siete in Bastia, Maria, buongiorno.
2: Non sono mica in Bastia, sono Moida.
1: Ah, perdonate, ma non scritto Bastia, bon, beh.
2: No, ma non è mica importante. Mi chiamo Maria e mi hanno chiamato Ma.
1: Ah no, io ben no.
0: Omari, mi chiamano Omari.
1: Omari.
0: Omari, mico Maria. Mi chiamano mico Maria. O Maria, mi chiamano Omari.
2: Voilà.
0: Omari.
2: Io sto assente tutti gli uomini di missione.
1: Yeah.
2: E mi gompo.
1: Ah, allora.
2: Chiamo mica Suante perché Suante non da di un posto che sta assente.
1: Oh, tutto ognuno ha qualcosa a dire. Boh, fai, dopo hai niente
2: faccio. E quando sento, mi rimento di mamone o moabone perché c'è questa espressione di Rivane.
1: Ah, beh, l'idea è questa di noi, siamo uno sgocetto.
2: Donc, a mon maman, on mettait sempre l'eau et l'ascensione dans ta vinistra quando c'era ad impista.
1: Ah, beh, yeah.
2: Perché i viglioli erano montagne, o belle animali, o belle uigne, o belle viga. E diceva sempre, San Cristoval non entra in campo. Non ha paura né di dono né di lampo. Padre, figlio, e Spirito Santo.
1: Ah, ma qui è per San Cristovano, dunque, di luglio.
2: No, io di lui, ma voglio io, quando le metti a lui l'ascensione, diceva
1: sempre. Ah, aggiustava qui, d'accordo.
2: Aggiustava qui.
0: Non ha paura né di tonno né di lampo.
1: D'accordo.
2: Perché su Ante i soviglioli erano in campagna, come all'epoca.
1: Ah, beh, era un pensierito, io capisco.
2: A fare vigna, voilà. Donc, voilà.
1: Ecco.
2: E la petite questa e per ringraziarvi per tutti gli affari che bovate.
1: Eh beh, sentite, tanto meglio, beh, siamo qui per i nostri amici e l'audito. Allora ringraziarvi per il piacere di ritrovarvi voi all'occasione dell'emissione.
2: E a ogni giorno.
1: Con piacere, buona giornata.
2: Vabbè, grazie,
1: infatti. Eh beh, siamo bene un complimento, faccio piacere. E troghi cine di più quando voi ci siete, eh?
0: Asano.
1: Allora, insomma, che appena glielo si dico che per rì, perché certo, dopo una vai commenti. Allora, buttiamo per Nizza, Filippo. Forse ci ha dato una precisione. Io vi direi bene la parola.
3: Presto, giusto una precisione. Manta lui l'ascensione.
1: Yeah.
3: Boh, noi a Vigia obbiamo. E poi questa la giuntesa, non l'abbiamo mai fatta, ma la giuntesa non so mica se le pegavo. Perché? Dopo un anno, quando lo si era tenuto con tutta la sua amica del nuda, cioè a rimpiazzarlo per lui di l'anno nuovo, lo vecchio, un lampo non ha detto sciapparsi, perché lui continuasse a proteggere.
1: Ah, d'accordo,
3: Se mica se la dentesa, se calchi sia la dentesa.
0: Mi capisci stavamo la dentesa.
3: No, ma anche io. E dopo, gli stessi affari, se voi volete, per la liu, quando no, da un anno all'altro, la liu che non cacciamo, ci ho bruciato, ecco.
0: E questa la faccio anch'io.
1: In famiglia nel museo privato, io no.
3: Era per questa, vi lascia lì.
1: No, ma è devato perché, bon, era interessante, colleghi a Noisan, ma quelle che l'imparano oggi, così, cioè ha dato la precisione gusti.
0: L'arrivo, c'era di nuova cosa, ci vuole bruciare lo sano, non ci vuole mica che lo fermassi un pezzo, manco di carbone.
3: Ci vuole mettere lo sano che lo cresti in onda.
0: E ci vuole arricuto, mi devo un pezzo, non ci vuole mica che non è manco un pezzo.
1: E allora, di come il bagnolo è sant'Antone, dopo, cabo a un anno, o i mandiate?
3: No, devo fuoco.
1: A Ah, vous mettez de nouveau goût, d'accord.
3: Ah,
1: Alors, à ringrazia Bidorna.
3: A presto.
1: Allez, a beige. Allora, di saluto da Antone e da Insulasca. Posso mica leggere tutto, Anto, perché mi ha fatto un bello romanzo. Ma si interroga un nostro amico, sta sine noi sobagni, seria secondo elle, faje di no a tempo a umanda, ne pas sortir de sa zone de confort. Ça du Gabido, je t'assine une maison bagne. Il va rester dans sa zone de confort plutôt. Voilà.
0: Oui, mais ça dépend de comment la.
1: Intéressant, hein.
0: Et quelle situation qui peut avoir prêté à l'expression.
1: Mais toi, voilà, poste qui. Oggi si sente parlare sa zone de confort, zone de confort. Dunque, sa io amo da drau già mento a due si idee a gusti. Trovo di interessante, interessante.
0: Interessante.
1: Allez, un'ultima telefonata di l'emissione Domenico in Cutoli. Domenico, buongiorno.
4: Buongiorno, come andiamo tutti?
1: Andiamo e poi?
4: Ah va, c'è un sole, c'è stata una bella acquata stamane.
1: Ah.
4: E faccio un bel sole e faccio anche un caldo.
1: L'occhiata di un bastore.
4: So.
1: Dice così, don Giulio Ioani, dice così, l'occhiata di un bastore.
4: Ho stamane da sul lettore. Sono fratta Biro,
1: D'accordo. Ah, bon, aspetta, va. Ogni tanto va a Brodino.
0: L'Ucciata di un pastore, ritroviamo ciò che non riusciamo da Lucia.
1: Ah, esattamente, è lì stessa, siamo noi soggetti. Scusate, dove è? Ribia da Barula.
4: No, io vengo qua. Normalmente, tutto ciò che è di Iesa si brucia.
1: Ah, io.
4: A tradizione vuole che, o ancora i piccoli immagini, ancora, tutto ciò che rappresenta. A religione, quando è passata, si mette in duvo.
1: D'accordo.
0: Non significa ancora romenzo, no.
4: Allora, ni si straccia, ni santara, tutto si mette in duvo. E come l'altro giorno ero per un interramento, e quando hanno chiuso la casa, c'è la croce. Ha detto, no, la croce non si mette mai in da casa. Il Signore non si intacca mai.
1: Ah, d'accordo.
4: E ci so che anche un chapelet e cose così, tutto ciò che è cristiano non si starà mai.
1: Ah, perché con il padre nostro, io a Dio visto, mi è già accaduto da assistere in radio a un intero e avanti di Dio e a Gascia c'era la persona che aveva usato il padre nostro in radio.
4: Ma
1: si
4: dipende io.
1: Ah, ma boh.
0: Noi chiamiamo a Gurona lo chapelet.
1: Ah, a Gurona, d'accordo.
4: O Rosario.
1: E mi pare di aver inteso il padre nostro, se dico mica scimità.
0: Sì, dice il padre nostro, ma era per sapere chi c'è di nuovo un nome a Corona.
1: D'altronde, mio mazzo non è mica a noi ha un nome di Micoucoulier in francese, o chiamano il padre nostro, in noi. Le Micoucoulier, il fait les boules, fa je sais, balline, e radio, ben fa giusto appunto, erano vatto con quei, certi.
0: Un nemico saravolo, no?
1: Ah, mi pare di inteso, parli di Micoucoulier, ma posso confondere, posso fare confusione, ma...
0: Ah, no, mi posso sbagliare, non so mica un gran
1: Ah, manche, mi pare di aver ridenuto che l'arbre si chiamava come le chapelet in corso, ecco, mi pare,
0: ma... Poi essere, come le Gesù ai Paglioli,
4: chiamaremo il nostro amico Antoine.
1: è lui, sicuro a ça. Dume, voglio ringraziare perché tu che mi avvi nell'emissione...
4: giusto che non sei così, della vostra
1: missione
4: e due
1: vostri zappelli,
4: tutte e due.
1: Un mio può dire adiavi, non gli demanda che bonifaggio. Comincia un pendico, insomma. Bon.
0: Dipende.
1: Dume, ringraziamo una bella giornata. A beggio. E tutto che grazie a voi, a Dion Giacè, poi l'auditore, è bene che si non parliamo tutti i giorni. Mi trovo sempre di più arricchito a Vinega o Principio e che la urga così perché.
0: Beh, per questo dicono che a Vicciarello qui è mica morto.
1: E qui chi faceva usare le Iavide ed imparà.
0: Ne ho imparato tutti io.
1: Di sicuro. Allora, conclusione, posto che tu che mu quasi a Vine, vi lascio la parola a Vine.
0: No, e beh.
1: Noi sono tu baragone.
0: Ma quella riavviene la vetteretta voi, si non pare, si non pare tutti i giorni. Mi pare che l'emissione che la stia sempre andando
1: A me di
0: più, più sbalargo e più apertura e più partecipazione diverse, nuove, bon, ce ne può mica caricare.
1: Dunque. So che ne mava. E qui, allora mercoledì bene, c'è di ole.
0: C'è di ole.
1: A ringraziare Biasai, a Beggi. A dire ringraziare, già, i partecipanti, quelli che ci seguidano, e chi forse un giorno ci laveranno a Franca Uba, a Partigiba, a Zocchi. Pareti, so qui, e manca poco, per idroalegù noi. Enfin, in tutti i casi, già, ho fatto i seguidati, a noi ci faccio piacere, ci rinforzano delle idee che travaiamo, siamo qui presenti per qualcosa di importante. Un saluto in noi a quelli che si trovano per ovora e per il continente, a stranieri, che l'emissione è assai ribiata, dunque grazie a voi. E poi, dire giusto che domani e dopo ma non ci sarà più mica, dunque sarà Saveria, Sargentini, con voi, vi faccio confianza, come avete fatto l'ultima volta, per accogliere e per passare dunque una bella stonda di lingua di con ella. Dunque a tutti vi ringrazio, vi prego più bella di ringraziare a Ugo Pietra, a Gian Andrea Giannichini, a Mario Angela e dunque a Luni Sediore.

0: Louane avec sa dernière production Conduire. Il est 15h47 minutes. Je m'intéresse à comment nous avons Moroni Yorn, à Ozinema, Odi, Misandra Fondac et Sampiro Medori, Tchana Barlan de Paredo Ton Film, des Frères Grimm.
1: Paredo Ton Film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est ma sac, vous les reconnaissez.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustapha.
1: Par là, dit Terry Gilliam, Mada Doula, Judy Fidia, on classe Gudiamo Zidelina, les frères Grimm.
8: Oh, il fait un pezzo con la giusto.
9: Mi domando se l'una mica imbecciato.
1: Eh ben, ah oui, voilà, je te sabe ora, ma infatti, un miso campada. J'ai un bel hommage à Evole d'Ivra Deli Grimm, qu'on m'a gagné dérision.
8: Oh, et tira di nous le baron de Munchausen. Pa, que est qui dit un classico Zidelino?
1: Yeah, en quand même, mi biage, ma on l'a mica visto au Gandero Dioga, l'a giusto scoperto più tardi.
8: Davvero? Yeah. Che peccato! Sto film è meraviglioso per un zidello. E beh, ma è un classico che non passerà mai di moda. Ma fatto da un tusuniaco, un viaggio, una luna e un'attaria.
1: E c'è vero, ma è un classico zidellesco di Terry Gilliam, di Le Frères Grimm. C'è il primo film di un realizzatore che ho visto. E quando ero gioca, mi piace, hanno tanto e vole di Grimm che il film pariva tutto per me.
8: Papà, e chi spedia di zidella, Eri?
1: Cosa?
8: E vole di Grimm sono così schivose, terribile.
1: Oh.
8: Invece che il baron de Munchausen è tutto gloria e scimitia, che è un berusogno svegliato. Allora che le frères Grimm è di un sognaccio.
1: E beh, a me, mi piace questa atmosfera nera che fa già beura.
8: Oh, wow.
1: E poi, come l'ha già detto prima, ci sono di nuova gagne. Ci sono tutte le emozioni, si ride, si piange, abbiamo a beura e c'è anche una storia d'amore. E come tutte vole, il film finisce e e così ti mostra che, anche quando tutto pare scuro, c'è sempre un mezzo di va bulta a luce.
8: Ma le frères Grimm è quantunque troppo classico. Troppo raro per un film di Gilliam. Le baron de Munchausen, ello. È un vero vogo d'artificio di pazzia e di gioia. Non si sa mai se le bugiardo o se lo dice la verità e ci imbarca in uso delirio. Di una sfida lampada a ragione ci imbida franca e limite dell'immaginazione.
1: Eh beh, che passione! Ah, ora mi viene la giudizio o film di noi. Ma, comunque, lasciami brouhaha di diventare appena le frères Grimm.
8: Poi brouhaha, ma è un cambiaggio d'idea. Le baron de Munchausen vince sempre!
1: Con le frères Grimm, Terry Gilliam gioca con i goi di evole. I personaggi di due fratelli non sono mica eroi perfetti, ma due uomini sgalabadi che imparano a essere più bravi. Il personaggio d'Angelica sbremba tutti i cliché di personaggi femminili di vole e che fa già assai biege. E c'è anche appena di gridi gasogiali e reverenze storiche. E poi c'è una dichiarazione d'amore al budere dell'immaginazione. Come le baron de Munchausen.
8: Infatti, tu parli sempre di alle stesse cose, Terry Gilliam.
1: Ie, come tutti la udori maio.
10: La udori maio.

0: Ringrazia be second noi, continuem fin du piazza u gors e cu Andio la Podentini a zo Gronaga di Gore.
1: Ici, RCFM.
2: Stasera u giardi luna zo taugelu stellado zo benudo bella bruna fatti un serinado che n'aviamo e Gisu do babe charla de riso. E i due capelli negri sciolti fino a mezzo spino sbattulavano leggeri come un alido marino, i dolci luccicanti barriano diamanti. Userinado, visto e risentuto da Juan Pedro Ristori, mette in lume tutto ciò che abbiamo vissuto risente tutti a un momento ado. Un momento che fremme e stonda brucia bella quando vista e sensi si adunisceno in una sola via, quando un vuoto di abbassione muove, quando le parole non usano più, tanto la magia biglia e l'umano biglia su. Tale un agello, eppure un piavolo, ma l'anima sì, una felicità che non si campa mica spesso, ma chi ferma in mente quando la fare vero.
1: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et

0: Alors dans un instant, vous allez retrouver l'info, puis ensuite ce sera Evelyne Fontane. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi, une bonne fin de semaine, puisque je vous retrouverai lundi. Demain pour DDAO, ce sera Saueria Sargentini avec vous, donc demain et après-demain. Et on va se quitter avec un extrait, comme nous en avons l'habitude, avec une poésie lue par Stephen Wiesot, une poésie à Diouer, Boudouiguer, là où il y a les tout dans l'émission, Achtema Sainte et à tout et Bibrigo, Bio Balo et après, tout j'ai dit
1: l'altro giorno era vacca che so cudato in su l'agliolo e un rimbo le lampare in chi basca le dandolo e ne vaccia ne un teggio o bacino o un cernejo. C'era un bandare d'uscianco con il tuo di vulcano in cui so che tenia a fianco vaccia ribuliono ma odio un cucine più manco castagni e pomma budono che ubita gaso bianco si vita un culo bottigliono. Una lume da lancino ogni pinghia a mezzo rango, l'anima era lo stoppino e l'olio lo mesango, e avanni sorriduta sempre biota e sempre asciutta. Quando tu venisti al mondo che mamma ti partoria, o buio regnanto e di sola che lucia, e vedendo un moribondo in mano passa e venia. E se leva tuo sacco, anche un paradio rotto, dimmi come tu faci per lasciarmi sempre bioto. Spiegami le circostanze, per come empie, come innanzi. Un paura la catena in con aria furiosa, non ti faccio manco pena di vedermi rodinosa. Te ne vuole più un bene di quando era tu vattosa. Anarchi i sanghili ne piangi ne ruina, non conosci ne più sede, non vedi ne più mulina. Non ci lampi più una nedo né pulina di varina. A rucca in questo vuso ne cerca una pinnicchia ed un tono più confuso martede a sfaricchia insembe guadinata un farano più cavata. Un pudendoli più senta mi isovalato in piazza ma quella c'era un'altra pienta anco tu se di razza mi lascio un labirinto sempre bioto e sempre spinto. Abitù mi ha fabbricato in con fatica e con sudore e tu mi hai abbandonato che sei indegno e senza cuore e mai più non vi daraglio fuori cono e mondolaglio. Oh, che di lo trovo in impiccato un fuori cono d'astrino, poca causa piccato un certo beve puncino che vedendo lo mio caso se ne ride sotto il naso. Tristo, confuso e pensoso, mi ne ho preso la via. Che mi ha condotto all'odioso pieno di malinconia e domani senza ancada mi dici questa murata. Non so mica di momento senza appena te costaglia, sapevi che in quei dei tempi era un'altra radanaglia e avanti disoccupata ad arbitro non c'è la maglia, arba qui un po' nascia e a tovacca un po' più pascia. Ecco.
2: Ici partenaire, l'Eurovision sur France Télévisions. Rendez-vous en direct de Vienne en Autriche pour le plus grand show musical au monde. Soutenez Monroe et son titre Regarde qui représentera la France.
3: Regarde-moi, regarde-toi.
2: Qui sera le grand gagnant de l'Eurovision 2026 ? La finale du concours de l'Eurovision, commentée par Camille Serre et Stéphane Bern, samedi à 21h sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
4: Donnez une seconde vie à vos objets. Déposez-les à la recyclerie et profitez d'un service 5 étoiles. C'est rapide, facile et même ouvert le samedi. En plus, c'est bon pour la planète. Chaque geste compte. Plus d'infos sur sivadec.fr.
5: Sivadec, fem ou perdu mane.
2: Ici RCFM, toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Léo Ferré. Ah ouais, mais ce qu'on vient à peine à Yego, pio exemple, ma maridoua, Orelsan Estomae, con titolo che si chiama La pluie. Due artisti maio ad uniti gira un tema semplice ma budente. Orelsan, rapporto normando, Estomae, artista belgico, che mischia appena tutto, appena canta i tradizionali e elettro. E lui ci propone una visione moderna di Abiosa. L'acqua qui ci rimanda ai stradi, ai corpi di Aida. E è un caso che c'è un ribiglio. Un ribiglio rinforza l'idea che Abiosa casca e casca donna. Ma c'è quantunque appena esperienza. Siccome Abiosa caschessi soprattutto in uso gabu. In un gabu di quelli che cantano. Allora, Orelsan e Stromae, La pluie.
1: Ici RCFM.
2: Saint-Tigué, Tito Limonti.

La pluie, Orelsan Estomae, si des amples l'ascolta di RCFM, con l'emissione Sentigue, e soggetto giusto appunto di Abiosa. E abbiamo ascoltato Pedro Velfucci che cantava Piuia. Allora, questa canzone ci presenta Abiosa come un decoro. Infine, pare, ci pare su un decoro. Seguiamo e ascoltiamo un prigioniero sradicato nella sua terra. Sta terra che lui chiama a ogni ribiglio, corsi che l'induisì. La canzone è teatrale assai, l'entità è forte, la mancanza, la lontananza, anche più. E sta Biosè che non seria che un decoro, o seria in un composto dai lacrime di quello che è imprigionato. Allora, Pedro Velfucci, più.

Nucci più ia, chi bella canzone che lei sta canzone qui e fa bisogno di sentire la donna. Awa, passiamo a Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Jermaine, di ouvra di lui di Michael, Michael Jackson, Michael Jordan, ci propone un duetto con Piazza d'Oro. Allora, di una canzone che accompagna il film Voyage of the Rock Aliens, ti devi questa pronuncia, è uscito nel 1984, allora parla di un amico un film dopo quello, cioè un amico un coso meraviglioso, abbiamo seguito di un simbolo di rinnovo, ci va però, siamo con una canzone che è intinta di un stile pop dell'annata 80, ciò che gli ha un'energia così particolare, di una canzone che gli contunque fa, io la riunisco nelle sortite quando ero in corti all'università, un titolo che fa e voilà, balemo dunque sotto con Jermaine Jackson, When the Rain

0: Yeah, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall, e si l'esempio l'ascolto di SFM, qua questa emissione sentigue in gira a Biosa. E ora mi ritrovo a un artista che si chiama Zao de Zagazanti, di questi nomi, di una voce nuova di scena francese, una bella voce. Tira la qui una canzone intensa e introspettiva, La Symphonie des Éclairs. Ed in peste so, finalmente ed in peste che ne avevamo niente. Interne, si sente una voce che è grave e che rinforza l'emozione di udirlo. È una biosa dunque che è emozionale e come la bassa beh, esaete ed impeste, è una biosa che diventa violente, ma mica vora, niente. Zao de Zagazan in 2023, La Symphonie des Éclairs.
1: Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais

0: La symphonie des éclairs, dira Zao de Zagazan. Zao de Zagazan, qui cantava, qui cantava. Awa maridoua a Renaud. Kuna canzone i Brassens. Alors, yé Renaud, di una oggi che nous gunishimo e che n'appresiemo, e di una personalità che n'appresiemo in nous. Renaud ribiglia a gui una canzone a glassiga di Brassens. L'orage. O temporale diventa una scusa per un sconto inaspettato. Di una canzone che ho ascoltato, che ho scoperto in deserate in di caffè. E si canta anche in francese in deserate gosse, in de noi. Ho scritto impastato d'umorismo e di poesia e portato da sta oggi di Renaud, come conosce e riconosce. D'altronde Renaud ha fatto un album usano, e rende omaggio a Brassens con una fedeltà e un affetto particolare. Brassens diceva di noi che giusto appunto temporale era, di queste parole, le meilleur entremetteur. E a bio segui diventa complice di un scontro amoroso, inaspettato, come quando la vala l'acqua che o non l'aspetta. L'orage de Brassens cantato da Renaud, inno fantasie.
1: Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qu'il me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, un cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumait ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon état.

0: de foudre, assassin, dans le mille de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
1: Tira uno qui canta au brassin, second l'orage. Sta canzone è giù, l'ha scoperta in un caffè, per i volili, e ha cantato una spesso per usantuvi al fucci e Pierre Gimedori cosa ludo e cosa ludemo. Sempre non un soggetto di l'acqua che fa la uge, lo marito ha un gruppo che si chiama Super Trump, gruppo rock di l'anno dei 70-80, che ci propone una canzone melodiosa e colmo di malinconia. Qui sono per esempio un piano, armonie, una voce alta. Un gruppo si serve di abbiossa per simbolizzare la tristezza e una rompitura amorosa. Allora, di l'uno di ultimi successi maggiori in Anzughi, Hudson chi desse un gruppo. Di dunque una abbiossa che annuncia in noi una fine di epoca, a fine di qualcosa. Super Trump, It's Raining Again.

0: Supertramp in training again. Supertramp, un po' amica passa accanto a una canzone in tala con un nome così. La roba di abortare non tonca su affezione giù. Particolarmente, gli udiassu che li bigliano stu ruppu e stu cantaore, negra mare giovanotti. C'è una collaborazione tra due mostri italiani. Ci presenta la biossa come una forma di liberazione. Cade la pioggia, negra mare, rock melodioso, melodico, e giovanotti pop e appena tutto. Ci invitano in una storia d'amore che non avanza più. Al contrario, la passione si è spinta. Allora c'è qualche si è andato a figlio a nostro l'altra persona non reagisce mica subito. E finalmente si accorge appena dopo tardi che è fatto ciò che è fatto. E prova di minimizzare ciò che si è passato, ma o male profondo. E ce la rinuncia tutto. Ma quando si ricomincia così, non è più lo stesso. Allora, ieri c'è speranza di trovare un ciasuno, ma sarebbe possibile così, senza passare il passato. Cioè, la vera forza, la vera mostra forza di bassa stabro a qui. Si può perdonare così. E a Biosa, finalmente, arriverà a purificare tutto. A pulire tutto. E ciò che gli è brutto, ferma sempre appena rotto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Ma è importante finalmente di scambiare. Che lo sia in bene o in male, e sempre non ta a strada di ciò che noi siamo. Dunque, un duetto che finalmente è nato da un'amicizia forte tra Negramaro e Giovanotti, cade la pioggia.
1: Ici RCFM.
2: Saint-Tigué, Tito Limonti.

Negra Maro e Giovanotti in 2011 cade la pioggia e si desempe all'ascolto di RCFM con l'emissione Sentigue. Oramai mi abbassa a un tubo disco con poemo mica scanta. Questi piove, piove omi. Falà di d'augero come Babbo Natale. Energia e umorismo si ritrovano in studio vesti assai e allegro assai. It's raining day, conosciuto in un mondo sano e felice venne inteso la lui già detta. Parecchie riprese di nuovo di sta canzone che è famosa, che faceva la gente and the weather girl in standard di qui l'anno 80 hanno marcato un corpo e hanno portato appena un disco in giro a tutto il mondo. Dunque ritroviamo The Weather Girl, It's Raining Men.

It's Raining Man, The Weather Girl, siete sempre nanta l'emissione. Senti qui in gira biosa e giungiamo già all'ultima canzone che ho scelto per voi. E finalmente non si buia mica gompia altrimenti, senza ballare di studio, di un cinema musicale. Gente che lì balla sotto biosa in una scena diventata mitica. Singing in the Rain in un 1958. La canzone è stata scritta in un 1929, appena non so, bello non so, come che appena. Che il film è uscito in 58. E la scena, giusto appunto, è quando l'hanno filmata, hanno imbrigliato l'acqua a gulate per vedere meglio a un schermo. E mentre sta scena qui, gente che lì aveva 39 vrepa. Rendete conto. E portanto ha ballato e l'energia è firmata contagiosa e è sempre contagiosa perché chi balla è musente sotto l'acqua. Singing in the Rain, Gene Kelly.

In the Rain, Gene Kelly, era l'ultima canzone di Stable List in giro. Abuse in canzone, e beh, come vuoi, se può essere nostalgica, può essere una maniera di bianciare un introspettivo, può essere una maniera di seuge, una maniera di rompe, una maniera di va festa. Allora, finalmente, che la gaschi piano o che lo giseu temporale. Abbiossi nella musica un incrocio mica di stessa maniera, diventa appena un specchio di l'emozione che ne avevamo tra di noi. E finalmente, come la dice Gene Kelly, lo scopo di avere da un serie amica da imparare a ballare sotto l'acqua invece di provare a francarsi la dai occhi. Tutti i casi, io spero che così deve usare e che deve passare un bel momento con me. Intanto io vi saluto con paracqua mesudioso e vi dico a presto per una nuova emissione di Senti.